0: Va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, diretto da Annalina Ferrante e condotto da Lorenzo Tozzi e DJ, che sarei io. Rosso e nero a pua. Ma come nasce una canzone?
1: Un bacio e la lascio volare.
0: Ciao.
1: Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Wow! Che bel pianoforte! Chi me l'avrà messo qui? Ho sempre sognato di poter suonare un pianoforte.
2: Ehi, ciao!
0: Oh, ciao! Scusa, ma è tuo questo pianoforte?
2: Sì, sì, è mio. Ti piace? Sai suonarlo?
0: Oh, ma... sì, mi piace moltissimo, ma no, non so suonarlo. Avrei tanto voluto, ma tu invece lo sai suonare? Sei un musicista?
2: Sì, sì, ma tu chi sei?
0: Ah, sono DJ, cioè faccio il DJ, ma... mi chiamo DJ, ecco sì, suono il DJ, ma mi chiamo DJ, piacere, e tu?
2: Piacere, io mi chiamo Lorenzo.
0: Oh!
2: Lorenzo Tozzi.
0: Wow.
2: E scrivo canzoni.
0: Veramente? Ma è fantastico! E che tipo di canzoni scrivi? Non so, pop, rock, jazz, soul?
2: Beh, diciamo che scrivo canzoni per bambini.
0: Canzoni per bambini? Lorenzo, lo sai che sei proprio capitato nel posto giusto? Fammi un po' sentire una cosa. Wow! Lorenzo, sono molto felice di conoscerti. Suoneresti qualcosa per me e per i bambini che ci stanno ascoltando?
2: Ma senti, DJ, ma cosa vorresti ascoltare?
0: Ah, beh, non so. Vediamo. Dunque, mi piacerebbe ascoltare una canzone che hai scritto e che ti piace cantare. Ecco, una di quelle a cui sei affezionato.
2: Accidenti, DJ, non è semplice per me.
0: Oh.
2: Fammici pensare.
0: Sì?
2: Sai, negli ultimi anni ho scritto molte canzoni.
0: Wow!
2: E ad essere sincero, sono affezionato a tutte. Perché ciascuna è legata ad un'emozione.
0: Oh, beh, certo.
2: A un momento particolare della mia vita.
0: Mm-hmm.
2: Però aspetta, forse ce n'è una molto speciale.
0: Sì?
2: Una delle prime, che ho scritto insieme ad una mia cara amica e che ci ha portato molta fortuna.
0: Oh, beh, sì, mi piace una canzone che porta fortuna, come La Coccinella, che so.
2: Ma come hai fatto ad indovinare, DJ?
0: A indovinare cosa, Lorenzo? Non capisco.
2: Ma voglio dire che la canzone si intitola proprio così, La Coccinella.
0: Ma è fantastica, è un segno del destino. Voglio ascoltare questa canzone, Lorenzo. Dai, cantala per me e cantala per noi.
2: Ok, DJ, questa canzone è per te e per tutti i bambini che in questo momento ci stanno ascoltando.
0: Sì!
3: Anche la più piccola creatura è un miracolo della natura. Ragni, insetti, tutti quanti sono preziosi ed importanti. Ma se devo essere sincero, c'è solo uno che mi piace davvero. Ha ragione, o forse ha torto, tutti gli altri non sopporto. Lo scarafaggio impressionante, il ragno terrificante.

Il calabrone ripugnante, la formica va di fretta, la lumaca cosa aspetta, la farfalla è vanitosa, la cavalletta è altezzosa, lo scorpione

0: Cucina, la la la la la la, sono bravo, mi piace tanto Lorenzo. E poi che ridere mi fa la cimice, che puzza. È vero, puzza davvero la cimice, è terribile.
1: Sì, DJ, hai ragione, puzzo lentissima. E invece la coccinella è un insetto delizioso e porta davvero fortuna. Io lo so per certo.
0: Sì, è vero, hai ragione.

0: la. Lorenzo, me ne fai ascoltare ancora? Mi piacciono le tue canzoni. Le voglio imparare tutte e poi... E poi anch'io voglio scrivere canzoni come te. Lorenzo, mi insegni?
1: Ma certo, DJ, con immenso piacere. Il mondo ha bisogno della musica e noi siamo qui per questo.
0: Sì, noi siamo la musica! Sì, anche perché io poi sono un DJ, cioè faccio il DJ, ma mi chiamo DJ, insomma, dai, hai capito, no?
1: Mi piace il tuo entusiasmo, DJ. Mi piace la tua energia.
0: Sì.
1: La tua passione.
0: Sì.
1: Senza la quale nulla potrebbe nascere.
0: Nulla!
1: Nessuna canzone.
0: Nessuna!
1: Nessuna musica.
0: Nessuna! Hai ragione, Lorenzo, la passione prima di tutto. Però adesso mi insegni a scrivere una canzone? Ah, come nasce una canzone, Lorenzo?
1: Dai, è semplice. Vedi, DJ, ci sono delle galline particolari, molto speciali,
0: sì?
1: Che covano delle uova tutte colorate.
0: Uova?
1: Gialle,
0: sì?
1: Rosse, blu, all'interno delle quali,
0: sì?
1: Ci sono delle canzoni.
0: Gialle, rosse, blu, uova, galline.
1: Sì, sì.
0: No, dai, non è vero, è uno scherzo, Lorenzo, non prendermi in giro, andiamo.
1: Stavo scherzando.
0: Ecco.
1: Non ci sono uova con dentro canzoni, però... Esistono dei semini che, piantati in un buon terreno e annaffiati regolarmente, fanno nascere e crescere canzoni.
0: Uffa, Lorenzo, non è così, è un altro scherzo.
1: Sarebbe bello, fosse così semplice.
0: Sì, è vero.
1: Ti immagini, DJ?
0: Immagino, come no?
1: Immagina una foresta di canzoni.
0: Sì.
1: Sarebbe fantastico.
0: Io pianterei un semino ogni giorno e resterei ad aspettare di sentir nascere una canzone. Però, Lorenzo... Adesso dimmi davvero come si fa, andiamo. Dimmi come nasce una canzone.
1: Beh, perché nasca una canzone è necessario avere degli ingredienti.
0: Farina, acqua...
1: DJ, questa volta dico sul serio. Per scrivere una canzone è necessario davvero avere degli ingredienti.
0: Ah, tipo, che so, acqua, farina...
1: No, non mi riferisco alle uova, alla farina, a ingredienti molto speciali.
0: Ah, certo, per esempio, acqua,
1: farina... No, ascolta, DJ,
0: sì,
1: ascolta.
0: Sì, meglio, sì.
1: Bravissimo, DJ! Le note musicali!
0: Vabbè, ma potevi dirlo prima, eh? Io stavo lì con acqua, farina... O comunque, io le conosco, le vuoi sentire?
1: Eh certo, fammi ascoltare!
0: Ascolta, eh! Do, ma, sul, fra, la, bi, bo, ma...
1: No! Che dici? No, DJ!
0: No?
1: Ascolta,
0: sì?
1: Canta insieme a me ed impara!
0: Sì?
1: Do...
0: Re...
1: Mi...
0: Fa...
1: Sol...
0: La...
1: Si...
0: Do... L'ho detto io!
1: Si...
0: Si...
1: Do...
0: Do, ma, sul, fra, la, bi, bo, ma, che io che te l'ho detto prima, insomma, è quello.
1: Bravo, DJ.
0: Grazie.
1: Bravo, bravo. Ricorda che le note musicali sono 7.
0: Sì?
1: Come i colori dell'arcobaleno.
0: Bene. E poi, dimmi cosa ci serve ancora.
1: Ascolta, DJ, devi avere un poco di pazienza.
0: D'accordo.
1: Ora ci dobbiamo salutare. Tu, però, tieni bene in mente il primo ingrediente, perché da lì ripartiremo nella prossima puntata. Mi raccomando.
0: Va bene.
1: Ciao, DJ. Ciao, bambini. A presto.
0: Ciao Lorenzo, a presto e ciao bambini, ciao cucina.

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Ma voi avete un animale a casa? Un gatto, un cane, un canarino, un criceto? Ecco, io avevo una bellissima cagnolina che si chiamava Nina. E la cosa che mi piaceva moltissimo era la sua voglia di giocare. Poi era una vera ghiottona e devo dire che aveva anche un bel caratterino.
1: Hai caldo, Armandino?
0: Ecco, a proposito, è arrivato un altro che ha un bel caratterino. No, Crude, non ho caldo e non chiamarmi Armandino.
1: Allora forse hai freddo, Armandone?
0: Va bene, chiamami Armandino. E comunque no, non ho né freddo né caldo.
1: Sei sicuro?
0: Sì!
1: Non urlare che ti va via la voce. A proposito, ce l'hai la maglia di lana?
0: No, non ce l'ho la maglia di lana. Perché non me ne procuri una?
1: Ah certo! Vado subito a tosare le pecore dell'India, sono le migliori.
0: Ecco, vai. Allora vai in India a tosare.
1: Faccia in un baleno, torna subito!
0: Ui, se n'è andato. Posso dire una cosa? Che da quando Crude è diventato buono, la vita sta diventando impossibile.
1: Armandino?
0: Crude? Ma sei già tornato?
1: Certo, quando devo fare una buona azione sono velocissimo.
0: Anche troppo, eh?
1: Veloce e pieno di iniziative. Vuoi sentire la mia prossima missione bontà?
0: No, grazie, arrivederci.
1: Beh, visto che insisti così tanto, te la dico.
0: No, io veramente...
1: Sì, lo so che lo vuoi sapere. Tu sai che la vita nelle grandi città talvolta non è facile per i bambini e le bambine.
0: Lo so bene, certo.
1: Mancano gli spazi per giocare.
0: È vero.
1: Il tempo da passare con gli amici,
0: sì,
1: per parlare, divertirsi.
0: No, è verissimo. Crude. Per fortuna però ci sono i libri, la radio, come Radio Kids, gli amici, gli animali domestici. Ne stavo giusto parlando prima che tu arrivassi.
1: Bravo Armanduccio! Gli animali domestici,
0: sì,
1: qui ti volevo.
0: Sì.
1: Sono dei veri e propri amici,
0: certo,
1: di cui bisogna avere cura e con i quali si può avere un rapporto profondo di vero affetto.
0: Crude, sei una continua sorpresa. Non sempre una bella sorpresa, però...
1: Guarda che anche su Cotta abbiamo a cuore questi piccoli amici. E ora ascolta la mia nuova buona missione.
0: Ecco, a questo punto, quel piccolo pruritino dietro l'orecchio destro che mi prende sempre quando stai per compiere una buona azione inizia. È come un brutto presentimento.
1: Non fare lo sciocchino, ascolta bene. Farò alla maniera di Kot, il mio pianeta. Ogni bambino della Terra avrà il suo piccolo amico a quattro zampe o più. Vedrai.
0: No, aspetta. No,
1: devo andare, scusa, mi devo preparare. Vai, ciao, torno subito! No,
0: aspetta, Crude! Ma che vuol dire quattro zampe o più? Però, sembrerebbe una buona azione regalare a ogni bambino un animale da accudire, insegnare ai nostri piccoli ad aver cura dei piccoli degli altri abitanti della Terra, insomma degli animali. È bello, è importante, educativo, è meraviglioso. Se non fosse per quel piccolo pruritino che sento dietro l'orecchio destro che mi fa sempre un po' preoccupare.

0: Sicuro di non avere troppo caldo, Armandino?
1: No, ti ho detto di no, anche prima.
0: Non ti agitare che poi mi sudi.
2: Ehi, ehi, lassù nello spazio, mi sentite? Pianeta Kot, per favore ridateci il crud cattivo!
0: Impossibile, ho cambiato vita ormai. Il crud cattivo è un vecchio ricordo. E ora te lo dimostro. La mia buona azione è pronta. I bambini sono stati convocati. Gli animali domestici sono tutti nella mia astronave, la Starspec. Bravo, e tutto sta filando liscio.
1: Ma certo che ci sarà una bella confusione sulla Starspec, tra cani, gatti, criceti, uccellini.
0: Che vuoi dire?
1: No, voglio dire che deve essere divertente avere in giro tutti questi animali, dei gattini.
0: Per carità!
1: Dei cagnolini.
0: Ma non scherziamo!
1: Pesciolini.
0: Ma non sia mai!
1: No, ecco. Adesso il piccolo prurito dietro l'orecchio destro è diventato un gigantesco piccolo prurito. Scusa, Crude, ma tu esattamente che cosa intendi quando dici animali domestici del pianeta Kot?
0: Ma quello che intendono tutti.
1: Ah, meno male perché...
0: coccodrilli, pitoni,
1: no.
0: Tigri inferocite,
1: no.
0: Rinoceronti furiosi, squali.
1: Squali?
0: Insomma, tutte quelle piccole dolci creature che squartano,
1: no.
0: Mordono, divorano.
1: Ma tu stai per affidare queste bestie pericolose a dei bambini?
0: Dici che è pericoloso per quelle povere bestiole?
1: Ma no, è pericoloso per i bambini. Sei un incosciente.
0: Basta così, non c'è tempo da perdere. Vedrai se ho ragione o no.
1: Ma come?
0: Le bestie si divertiranno un mondo a graffiare e mordicchiare i bambini.
1: No.
0: È così che educhiamo i nostri piccoli su Kot. Così si fa. Mi ringrazierai, vedrai, mi ringrazieranno tutti. Sono buono, sono buono! No.
1: Aspetta, Crude, aspetta! Ma non sono le belve a doversi divertire, ma i bambini e gli animali insieme. Confesso di essere un po' in ansia per l'ennesima tremenda buona azione di Crude. Che cosa accadrà questa volta? I bambini saranno in pericolo?
0: Ma cos'ho che non funziona? Cosa?
1: Mi sta passando il prurito dell'orecchio destro e Crude piange. Due ottimi segni.
0: Armando, dimmelo tu. Dove? Dove sbaglio?
1: No, non fare così. Non piangere, Crudino. Spiegami per bene che cosa è successo.
0: È successo un insuccesso.
3: La mia buona azione
0: è fallita.
1: Oh, quanto mi dispiace. Racconta, dai, vedrai che dopo starai meglio.
0: Come sai, avevo radunato i bambini e le belve per farli incontrare e divertire. Le belve.
1: Su questo hai le idee un po' confuse, ma continua con il racconto.
0: Ma perché confuse? Le bestie hanno diritto a divertirsi.
1: Sì, ma non a mangiare i bambini. Comunque ti prego, vai avanti.
0: Vabbè, insomma, avevo messo le bestie nelle gabbie per fare una sorpresa ed aprirle al momento giusto. Solo che...
1: Solo?
0: I bambini, appena hanno visto le gabbie, hanno protestato, hanno chiamato i genitori e hanno riportato gli animali nei posti dove vivevano. Foreste, mari, savane, insomma... Li hanno liberati! Non solo! Hanno iniziato ad osservarli nel loro ambiente naturale, capisci? Che brutto esempio! Che spettacolo orrendo!
1: Ma no, Crude! Ma involontariamente hai fatto veramente una buona azione! Hai reso i bambini protagonisti di un progetto naturalistico eccezionale! Liberare gli animali e osservarli nel proprio ambiente! È meraviglioso!
0: No! Io sono uno sbaglio!
1: No.
0: Io sono incorreggibile! Io sono uno sbaglio incorreggibile!
1: Crude, non andare! Niente da fare. Con Crude non si ragiona. È il buono più buono a nulla della galassia. Per fortuna non ne azzecca una. Né quando fa il cattivo, né quando fa il buono. E allora, viva gli animali che vanno rispettati e trattati con cura! Non sono giocattoli che si possono prendere e poi abbandonare. Mi raccomando, viva la natura! Viva i bambini! E viva anche Crude, dai!
0: Perché?
4: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
5: Allora, forza, spingete questa torre.
6: Un attimo.
5: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
0: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
5: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
0: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usano le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Armatissimo.
1: Ti piace? Ciao Lallo, ciao Lella.
0: Ma bello, bello.
1: Hai visto che modo nuovo che ho trovato per iniziare Big Bang?
0: Veramente, Big Bang.
1: Wow. Ma scusa Lallo, ma dove è finita Lella?
0: Non lo so, sei in ritardo forse. È strano perché lei non fa mai tardi.
1: Al contrario di te.
0: Uffi, vabbè, è normale perché le star si fanno sempre aspettare.
1: Ok, e tu saresti una star?
0: Io sono una star, Armando.
1: Ah.
0: Ma scusa, però star cosa significa?
1: Star significa stella, è una parola inglese.
0: Stella?
1: Sì.
0: E io cosa porto sul gilet?
1: Una stella.
0: Apposta, sono una star.
1: No, però attenzione, la tua è una stella da sceriffo. Mentre la star è la star dello spettacolo.
0: Io sono una star della legge.
1: Ah, ho capito, va bene. E allora, nell'attesa di Lella, dedichiamo la prima canzone di oggi a una star della legge come Lallo.
0: Bello, bello.

0: eccoci di nuovo insieme bambini nello studio di Big Bang.
1: Ciao ragazzi.
2: Lella, ciao.
0: Eccola qui, guarda come trafilata. Ma che ti è successo? Come mai hai fatto così tardi?
1: Scusatemi, ero al telefono con mia zia Lalla e lei quando attacca a parlare non la smette più.
0: Ah, ok, va bene, dai, non preoccuparti, rilassati.
1: Sì, ma non

0: È uno che guida la macchina in modo molto pericoloso.
1: Proprio così. Infatti questo pirata è passato col rosso e per poco non mi investiva.
0: Acci picchia, Lella. Ti sei spaventata?
1: Tantissimissimissimissimissimissimo.
0: Mi spiace.
2: Puoi dire alla nostra pecorella.
0: Però scusami, Lella, tu eri sulle strisce pedonali, quelle strisce bianche dove si può attraversare la strada, e hai aspettato che il semaforo, quello per i pedoni con il disegno dell'omino, fosse verde?
2: I pedoni? Ma Armando, Lella non ha mica i pedoni, ha delle zampette così piccole, carine, i pedoni, dai!
0: Lallo, i pedoni non sono i piedi grandi, sono quelli che camminano, ci sono gli automobilisti che sono quelli sulle automobili, e i pedoni sono quelli che camminano, non quelli con i piedi grandi.
1: Comunque, a dire la verità, visto che ero in ritardo, sono passata quando l'omino del semaforo era giallo.
0: Lo sai che quando il semaforo è giallo bisogna sbrigarsi?
2: Poi ne attraverso non incrocio nulla, Armando, soprattutto le zampe, perché sennò come faccio a sbrigarmi?
0: di scuola guida. Allora, Lallo, sì. L'incrocio si chiama così perché è fatto da due strade che si incontrano, capito? Si attraversano l'un l'altra e non c'entra niente con le zampe, le braccia o le parti del corpo.
2: Ma siete sapientini, sapete tutto.
0: No, non è che sono le regole, si chiama del codice della strada, e bisogna saperle bene, così si evita di incappare in qualche guaio.
2: Non si incappa.
1: Si evitano i guai. Forse io sono stata invece poco prudente ad attraversare con il giallo.
0: Forse sì, vedi, hai avuto quasi un eccesso di zelo. Vabbè, però adesso l'hai imparato, meglio aspettare, Lella.
1: Sì.
0: E comunque quella macchina, probabilmente anche lei qualche, insomma, colpa ce l'ha, se il verde. Comunque, allora, facciamo così. Tanto qualche piccola regoletta del codice della strada l'abbiamo imparata.
1: Sì.
0: E allora ci ascoltiamo una bella canzone dedicata a chi sa andare veramente piano.

0: Allora, visto che abbiamo iniziato a parlare di segnali stradali, di codice della strada, vorrei vedere se davvero un po' li conoscete, i segnali stradali.
1: Ma bello! Cos'è, il quiz,
2: eh? Oh, ma sono difficili!
0: Dai, provateci, dai. Su, cioè, così se poi non ve li ricordate, li imparate. E così anche i bambini a casa, magari, quando sono in macchina con mamma e papà, li riconoscono, no?
1: Bello, bello, va bene.

0: Siamo pronti, prontissime.
1: Dai, allora, cominciamo. Quando i segnali sono a forma di cerchio, che cosa vuol dire?
0: È facile, che c'è una piazza.
1: No, no, Lallo, è il caso di dire che sei fuori strada.
2: Forse che c'è una rotonda dove arrivano le macchine e girano in tondo.
1: Neanche quello, Lella. Allora, quando si vede un segnale a forma di cerchio, dice qualche cosa che bisogna assolutamente fare o non bisogna assolutamente fare. Cioè sono segnali di obbligo o di divieto. Per esempio, se c'è un segnale tondo bianco con il contorno rosso e un omino disegnato dentro, che cosa pensate che voglia dire?
0: Che i pedoni devono passare per forza, sono obbligati, c'è l'obbligo.
1: No, Lallo, no, significa non possono passare i pedoni, divieto di passare per i pedoni.
0: Mi spiace per i pedoni, ma io sono cavallo e posso passare.
1: No, se sei a piedi non puoi passare neanche tu.
2: E quando sono tondi tutti blu con delle frecce?
1: Ecco, quelli invece, brava Lella, quelli sono i segnali di obbligo. Cioè che obbligano, per esempio, le macchine ad andare in una o due direzioni. Per esempio a destra, oppure dritto e a destra, avete capito?
2: Capito,
0: però io sono a piedi e si passa a dare.
1: Allora Lallo, se c'è un marciapiede sì, e se no, no. I piedoni, che, come li chiami tu, che sarebbero i pedoni, non possono camminare, scusami, per strada, a meno che non ci siano
0: le zebre.
2: Dai Lallo, non si chiamano zebre, si chiamano strisce pedonali.
0: Giusto. Ma sono bianche e nere e si possono anche chiamare zebre.
1: Chiamale come vuoi. Allora vi faccio l'ultima domanda.
2: Sì.
1: I cartelli, quando invece sono, abbiamo capito cosa vuol dire quando sono tondi, no?
2: Sì.
1: Quando invece sono a forma di triangolo, che cosa significano?
0: Che c'è una strada con triangoli, Armando.
1: No, Lallo.
2: Secondo me significa che bisogna fermarsi.
1: In un certo senso, brava Lella, perché i segnali a forma di triangolo invece indicano pericolo.
2: Per esempio, quando c'è un triangolo bianco e rosso con dentro dei bambini, significa che bisogna stare attenti ai bambini che escono dalla scuola e potrebbero attraversare.
1: Ma bravissima Lella!
2: Grazie,
1: brava,
2: Armando!
1: Brava, vedi che tu li conosci i segnali?
2: Un pochino!
1: E tu, diciamo che li interpreti a modo tuo, Lallo, Però sono sicuro che li capisci bene anche tu.
0: Sì! Ma adesso dedichiamo la prossima canzone a una macchina, però una simpatica.
1: Va bene, va bene.

0: canzone.
1: Bella, vero?
0: Mi è piaciuta tantissimo. Oh. Questa è stata proprio una puntata, come si può dire, istruente.
2: Istruente.
1: No, Lallo, si dice istruttiva, perché abbiamo parlato dei segni stradali, quelli tondi, che vogliono dire obbligo, divieto, e quelli triangolari che vogliono dire pericolo.
0: Attenzione.
1: Ecco. E allora, che cosa devono fare, Lallo, i nostri piccoli amici?
0: I nostri piccoli amici possono mandarci il messaggino, vero Lella?
2: Certo che sì, al nostro numero WhatsApp che è
0: 347
2: 411
0: 2726. Bibi a Big Bang, la strada è sempre libera
2: e mai pericolosa,
1: e non c'è bisogno di conoscere i segnali. Vi aspettiamo qui. Ciao ciao, ciao.

Dios mío.

Che arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

catene non ce n'ho, aggregate se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunzio, tutto quello che me va,

per meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo, e già.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti e a tutte e grazie a Radio Kids per avermi ospitata. Io sono Maria Pia De Conto, autrice di Api e Fiori, coltiviamo la bellezza difendendo la biodiversità. Un libro pubblicato da Editoriale Scienza con le illustrazioni di Valentina Gottardi e in collaborazione con il National Biodiversity Future Center, che è il primo centro di ricerca italiano proprio dedicato alla biodiversità. Se noi vogliamo vivere in un ambiente sano, in un ambiente ecosostenibile, i fiori sono una parte molto importante, ci donano bellezza, la bellezza dei colori, la bellezza dei profumi, ma sono fondamentali per la vita delle api, per permettere a loro, grazie alla loro attività di impollinazione, di propagare queste piante. Tutelare la biodiversità significa ricordarsi che noi umani non siamo gli unici su questo pianeta, anzi siamo una piccola parte rispetto alle piante, agli animali, agli insetti, agli uccelli, e che tutti, anche gli insetti che consideriamo poco piacevoli o fastidiosi, sono fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema. Parliamo soprattutto di api, perché le api sono al primo posto nella loro capacità di impollinare. Non sono gli unici, ci sono anche i pipistrelli, le farfalle, sono molti che possono impollinare, ma le api sono indispensabili. Senza di loro non solo perderemmo i fiori, ma perderemmo gran parte del cibo che abbiamo oggi a disposizione. E le api non sono solo le api da miele. Pensate che nel mondo ci sono circa 20.000 api, 1.000 solo in Italia. Sono api di tantissimi tipi, api solitarie, api selvatiche, e in questo libro avrete la possibilità di conoscerle, di scoprirle e anche di trovare degli spunti per contribuire a difendere e a tutelare la biodiversità. Quindi buona lettura con Api e Fiori, coltiviamo la bellezza difendendo la biodiversità, pubblicato da Editoriale Scienza con le illustrazioni di Valentina Gottardi. Ciao a tutti!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

pregiati a croccanti li mandan giù. La fatica che facciamo presto ci ricompenserà. Il momento

Cattivoni di ogni epoca, dispettosi per volontà delle stelle, amabili canaglie, moderatori neanche per niente di discussioni nate per un non nulla, rappacificatori con il naso rosso e dita incrociate dietro la schiena, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

So che morite dalla voglia di mettere il vostro zampino per far inciampare qualche piede di qualche altro, ma so anche che a far questo provate un certo brivido di felicità. Happy!

carissimi amici di Pigiama Party, avete mai provato a gonfiare un palloncino con l'elio? Beh, vi assicuro che vola. Occhio a non metterne tanto di elio in altrettanti palloncini. Chissà dove arrivereste. 99 Balloons!

A questo punto dovrebbe essere chiaro, no? La sigla che vi sto facendo sentire è tutta quella di Cattivissimo Me 1, 2, 3, 4. Chissà se faranno mai il 5. E adesso vi propongo Io Contigo, Tu Conmigo. Si balla, ragazzi, qui. Si ha Pigiama Party, Radio Kids.

tutti i cattivi sono così cattivi, non tutti i buoni sono così buoni. Insomma, un cattivo può essere buono, un buono può essere cattivo, o cattivamente buono, o moderamente buono. Insomma, balliamo che è meglio. Hug me!

È una versione molto divertente di YMCA, cattivissimo me. Beh, ve la propongo, perché anche se non la vedete, ve la potete sempre immaginare.

Ci sono un paio di rotule che stanno rotolando lungo il pavimento. Di chi sono? È tua? È mia? No, no, è vostra sicuramente. Continuiamo a ballare, scaldiamo i muscoli del collo. Vai così. Radio

È una cattiveria, davvero una cattiveria finire questa puntata cattivissima, tremendamente cattiva, ma al 347-411-2726, beh, sono sempre ben accetti i vostri consigli, le vostre richieste e qualche curiosità da raccontarci. Ciao amici miei, è stato bello, siate cattivi, no, siate buoni, insomma vabbè, siate come siete, ciao.

0: su radio.
1: Armando, ma perché ci chiamiamo Big Bang?
2: Perché siamo un programma esplosivo.
1: Giusto, come le pistole del cowboy che fanno
2: bang. Ma che pistole.
0: Il Big Bang è l'esplosione che ha dato origine all'universo,
2: con tutti i pianeti e le stelle. Che belle.
1: Ma scusate, ma chi ha fatto esplodere?
0: Beh, questo

0: Ebbene, per osservare le stelle di giorno però potresti andare in un planetario.
1: Un planetario? Ma che cos'è?
0: Allora, è un posto dove c'è una grande cupola, che sarebbe a dire una specie di tetto rotondo, dove si vedono delle immagini dello spazio, che sarebbe il cielo di notte.
2: E su ogni pezzo di cielo ci sono milioni di stelle, vero Armando?
0: Eh sì, Lella, le stelle sono tantissime e ne sa qualcosa lo stelliere.

0: E insomma, dai, questa canzone ha davvero delle bellissime parole, eh?
1: Sì, molto.
0: Avete sentito? Abito nel cielo dall'altra parte della luna, dove volano i sogni in cerca di fortuna. Accendere le stelle, è questo il mio mestiere. Io di notte faccio lo stelliere.
2: Come immaginerete, le stelle sono tante, ma faccio una grande fatica per accenderle tutte quante. Su e giù per l'universo, ininterrottamente, per ogni stella che brilla, un sogno nascerà. Accendi le stelle, accendile più che puoi. Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi.
3: Adesso, se mi chiedono da grande che vuoi fare, so cosa rispondere, so cosa sognare. Accendere le stelle, sarà questo il mio mestiere. Voglio fare anch'io lo stelliere.
0: E se voi che siete a casa siete curiosi e volete sapere qualche cosa di più sulle stelle, beh, potete andare nel planetario della vostra città. Beh, a Roma, per esempio, all'interno di Technotown si trova un planetario gonfiabile.
3: Gonfiabile? Come un pallone da spiaggia?
0: Ah, proprio così. E potrai conoscere anche le costellazioni.
3: Oh.
0: Sai che cosa sono? Sono gruppi di stelle che formano dei particolari disegni, come quando si uniscono i punti.

0: pinguini, hai presente nei disegni, e così puoi vedere l'acquario, i pesci, la costellazione del leone, del sagittario e tutte le altre.
1: Bello, ma sentite, sentite, Leila ci ha mandato un messaggio sonoro da Bari, lo sentiamo?
2: Sì!
3: Le mie stelle preferite sono quelle cadenti, perché quando le vedo posso esprimere un desiderio. Io desidero sempre di giocare tutto il giorno e di sera vedere un'altra stella cadente e fare un altro desiderio. Ciao!
4: Brava Leila! Le stelle cadenti sono bellissime! Anche a me piacciono tanto tanto!
1: Ma quando cadono dove vanno a finire esattamente le stelle?
0: Mentre cadono bruciano, si consumano e piano piano si spengono e svaniscono.
4: Come fuochi d'artificio!
1: Bello, mi piacerebbe tanto poter vedere una stella da vicino.
0: E allora se vuoi vedere stelle e pianeti più da vicino puoi andare all'osservatorio astronomico. E lì tra l'altro vedrai delle cose molto belle. Poi ce ne sono tantissimi in tutta Italia e organizzano eventi per bambini, mamma e papà, con tante attività per scoprire tutto. Tutte le meraviglie del cielo, stelle, pianeti, astri.
1: Madonna, a proposito di astri, lo sapete cosa ci fa un pollo nello spazio?
4: No. Che cosa ci fa un pollo nello spazio?
1: Il pollastro.
4: Stavolta non l'ho capito io.
0: Dai, te la spiego. Allora, dunque, le stelle si chiamano anche astri.
4: Adesso ho capito. Un pollo nello spazio fa il pollastro.
0: E allora a questo punto è venuto il momento di ascoltare Gino il Pollo. Siete pazzi?

0: bella, bella. Armando, senti, a proposito di stelle, ma ti piacciono i cartoni animati di robot?
1: Vuoi dire come Transformer?
0: Sì, bella, a me piacciono tantissimo i Transformer. Sono pazzo per i Transformer. Adoro i Transformer.
2: Abbiamo capito, Lallo, abbiamo capito.
0: Beh, forse tu non lo sai, ma prima dei Transformer, tanti tanti anni fa, c'erano dei cartoni bellissimi dedicati proprio ai robot dello spazio, come Transformer. Beh, se c'è qualche papà in ascolto, si ricorderà anche la canzone, eh?
2: Come fa? Tu te la ricordi, Armando?
1: Ma certo, si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e va. E beh, come fai a saperle, Lallo, tu queste cose? Dovrei saperle io. Comunque è vero, anche UFO Robot si trasformava proprio come i Transformer.
0: E cos'è che mangiava UFO Robot?
1: Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocare su Marte va. Grazie.
0: Chissà quanto ci mette a digerire le insalate di matematica.
1: Ma Lallo, è un modo di dire, dai, vuol dire solo che studiava tanto.
2: Chissà come faceva a studiare tanto se poi se ne andava a giocare su Marte.
1: Vabbè, ma UFO Robot era in gamba, sai, ci metteva un attimo a arrivare su Marte e poi ha salvato la Terra non sai quante volte.
0: Dai, ma perché non ci fai sentire la canzone?
2: Sì, dai, sentiamo la canzone di Atlas UFO Robot.

0: bellissima, è davvero stellare questa musica.
1: Sì, puoi dirlo forte.
0: È davvero stellare questa musica.
2: Non urlare, Lallo.
0: Beh, me l'ha detto Armando.
1: Sì, va bene, va bene. E allora, finisce qui la nostra puntata stellare di Big Bang. Andate al planetario, all'osservatorio astronomico della vostra città e mandateci i vostri messaggi sonori, le vostre letterine. Li aspettiamo. Bene, e allora un saluto da...
3: Big Bang!
1: Sempre su...

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è. Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Pooh, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta l'amico Affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto doppio.
3: Radio Kids.
4: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: Semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Ma benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Chi è l'una e chi sono le 11?» chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima, molto delicatamente, e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
6: «Oh, è tutta colpa mia», disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi. «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno. «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo, quell'orologio. Non possiamo lasciarlo solo». Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio,
6: che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Ma che succede, Lellina? C'è qualcosa che non va?
1: Direi proprio di sì, Armando. Non ho mai visto Lella così triste.
2: Sì, sono proprio tanto triste.
0: E come mai? Che cosa è successo? Ce lo puoi raccontare?
2: Non lo so. Non ho tanta voglia di parlare.
0: Ti capisco, sai, Lella, quando si è tanto tristi non si ha molta voglia di parlare. Però, secondo me, se riesci a farlo, vedrai che dopo starai meglio. E poi, se non lo fai con noi, che siamo i tuoi migliori amici, con chi lo fai?
1: Ha ragione, Armando. Dai, Lellina, forza!
2: Va bene, va bene. Magari tra un po' ve lo dico. Ora non ci riesco.
0: Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone che magari ti aiuta anche un pochino e poi, se te la sentirai, ci dirai che cosa ti è successo. Va bene?
2: Va bene, ci sto.

0: Destino appartiene a me.
1: Armando, non credo che la canzone sia riuscita a far passare la tristezza a Lella.
2: Beh, magari non le fa passare la tristezza, però le dà la voglia di parlare e di confidarsi con noi. Che dici, Lella? Vuoi raccontarci che cosa è successo?
3: Beh, ecco, io sono tanto triste perché Nella non si muove più.
2: Ah, e chi è Nella?
3: Nella è una piccola rondine. Una rondinella che io ho chiamato Nella.
2: Nella? È un bel nome, vero Lallo?
1: Sì, io ho un amico che si chiama Nello. Nello l'asinello.
2: E dove l'hai incontrata Nella?
3: L'ho trovata qualche giorno fa. Poverina, doveva essere caduta. Tremava tutta e non riusciva più a muovere le ali. Allora io l'ho presa e l'ho portata a casa al caldo. E poi le ho dato da mangiare.
2: Sei stata molto brava, Lellina, molto.
1: E che cosa le hai dato da mangiare? Una bella torta con le fragole, la panna e un doppio cono gelato, crema panna, zabaglione, cioccolato.
2: Ma no, Lallo, gli uccellini, come le rondini, mangiano i vermetti.
1: I vermetti? Oh, mamma, che schifezza.
2: Non è una schifezza, Lallo, è il loro cibo. Per gli uccellini i vermetti sono una ghiottoneria.
3: Sì, è vero. Nella era molto contenta dei vermetti che le portavo. Aveva anche iniziato a sbattere un po' le ali. Sembrava che volesse tornare a volare, ma poi non si è più mossa. È come se non si volesse più svegliare.
1: Forse ha mangiato troppi vermetti, ha il pancino pieno e vuole dormire ancora.
3: No, è da tanto che è così.
2: È una cosa che può succedere, Lellina. Lo sai, anche io da bambino ho trovato una piccola rondine che era caduta, proprio come è capitato a te. Per un po' le ho dato qualcosina da mangiare, ma poi anche lei non si è più svegliata.
3: Ma io non voglio. Io voglio giocare con lei e poi voglio vederla volare.
2: Hai ragione, Lella. Però a volte dobbiamo capire e accettare anche delle cose che non vorremmo che succedessero mai. Però, lo sai, Lellina, c'è un modo per continuare a far stare Nella con te.
3: Armando, vuoi dire che può tornare a volare nel cielo e io posso giocare con lei?
2: Beh, in un certo senso sì.
1: Che bello, Armando! E come si fa?
2: Bisogna ricordare tutto quello che c'è di bello. E magari, perché no, anche giocare con la fantasia e inventarsi qualcosa. Che dite, ci proviamo?
3: Sì, va bene.
2: E allora chiudiamo gli occhi e immaginiamo Nella che sta volando nell'azzurro del cielo. La vediamo volteggiare e fare un sacco di ghirigori, come se fosse la punta di una matita su un foglio.
1: Oh, che bello! Io comincio a vederli, i ghirigori. Ma cosa sono?
3: I ghirigori sono dei segni strambi, come degli scarabocchi.
1: Ah, sì, gli scarabocchi, sì.
2: E questi scarabocchi, questi ghirigori, adesso diventano delle parole colorate, come per esempio gioia, amicizia, tutte le parole che ti piacciono di più, come
1: panna, cioccolato, crema,
3: abbracci, sorrisi.
2: Sì, e queste parole colorate adesso si mettono in fila e diventano delle storie. Storie colorate scritte nel cielo.
1: Come arcobaleno!
2: Bravo, Lallo! E così, Lella, quando vedrai un arcobaleno nel cielo, saprai che sono le storie che Nella sta scrivendo per te.
3: Grazie, Armando, lo farò. Penserò alle storie colorate di Nella. Però adesso mi manca tanto.
2: Sì, lo capisco. Quando viene a mancare qualcuno a cui vogliamo bene, ci dispiace. Però ci rimangono i ricordi e tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme.
1: A me manca tanto nonno Lillo. Però quando ci penso mi vengono in mente le cavalcate che facevamo insieme nella prateria con la criniera al vento. E sono sicuro che lui le fa ancora nella grande prateria blu, che poi è il posto dove andiamo tutti noi cavallini.
2: Che bello, Lallo! Non la conoscevo questa storia della grande prateria blu. Bisognerà che un giorno ce la racconti meglio. Se vuoi, Lellina, ci ascoltiamo insieme ancora una canzone. Che ne dici?
3: Sì, va bene.

0: Armando, Lallo, sapete, adesso sono un pochino meno triste.
1: E questo ci fa davvero molto piacere, Lella.
2: Ci fa piacere, piacerissimo, piacerissimissimissimissimo.
0: Ho pensato a Nella, la rondinella che scrive le storie colorate nel cielo che diventano un arcobaleno. E al nonno di Lallo, che ancora adesso cavalca nella grande prateria blu. E questi pensieri un pochino mi hanno dato conforto.
1: Ed è proprio a questo che servono i pensieri e i ricordi delle persone a cui vogliamo bene. Quando ci pensiamo e li ricordiamo, è un po' come se fossero ancora qui con noi.
2: Armando, ma adesso possiamo prenderci un triplo cono gelato, panna, pistacchio, crema, zavaglione?
1: Ma certo! E con i nostri piccoli amici ci risentiamo presto per un'altra puntata di
3: Big Bang!
1: Questa puntata è dedicata a Lorenza Cingoli, autrice di tante, tante belle puntate del nostro programma e di tanti altri programmi per la radio, la televisione, il cinema. Lorenza continuerà a scrivere per noi le sue storie colorate. Le ascolteremo nel vento, nel fruscio delle foglie, tra le gocce della pioggia, nella luce del sole al mattino e nel cielo stellato della notte. E ovunque ci sia, qualcosa di bello che possa farci sognare. Ciao Lorenza. Tante buone storie. Ciao.
4: Ho scritto per ore, fatto calcoli e studiato. Sono stato fermo e buono, ma ora basta. Per fortuna tra poco.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao bambini, inizia una super esplosiva puntata di
3: Big Bang.
4: Lallo, che brutta fosse.
5: Stai male?
6: No, sta bene.
4: Sì. Ha la tosse delle vocali.
5: Sì.
4: Forse bisogna farlo vedere da un dottore.
2: Lallo, che cosa fai? Che fa Lallo?
5: Oh, Armando, mi sembra che stia trattenendo l'aria.
4: Lallo, non trattenere l'aria. Se devi tossire, tossisci. Ah, guarda Lallino che tossisce con le vocali.
5: Chiamiamo un dottore, sta male.
6: No, il dottore no.
4: Beh, va bene, allora magari troviamo una medicina, eh?
6: No, la medicina non la voglio. È amara.
4: Beh, qualche volta le medicine sono amare. Però in quel caso basta un poco di zucchero.

0: Fagiola,
1: la fagiola. No, la voglio la medicina.
2: Ecco, ecco, vedi? Lallo ha la tosse delle vocali.
0: Sai, basterebbe un po' di miele.
2: Ah, ragione Lella. Dai Lallo, il miele fa benissimo alla tosse.
0: Sì, così torni sano come un pesce.
1: Ma cosa c'entrano i pesci?
2: Vabbè, è un modo di dire, Lallo. Si dice, i pesci sono sani perché quando uno è sano, si dice è sano come un pesce, capito?
1: Allora vado al mare.
2: Beh, non è una brutta idea, perché l'aria di mare fa benissimo alla tosse e al raffreddore. Capito? Quando respiriamo quell'aria, ci sentiamo più forti, più sani. Infatti ci vanno al mare le persone che soffrono di tosse.
0: Però oggi c'è un sacco di vento e il vento non fa bene alla tosse.
2: Giusto, Lella, brava, brava.
0: Lo sai, Armando? Un giorno mi piacerebbe curare gli animali.
1: Sì, come la dottoressa Lulu.

0: Non mi pare che vada via queste tosse delle vocali di Lallo.
1: No, Lallo, devi prendere almeno un po' di miele. Vedrai che ti fa bene.
2: No, non voglio il miele.
0: Ma scusami, Lallo, l'hai mai assaggiato?
2: No, non ho assaggiato, ma so già che non mi piace, ecco.
1: Ma il miele è buono, è dolcissimo.
0: Intanto, come fai a dire che non ti piace se non l'hai mai assaggiato? E poi, il miele è qualcosa di speciale, buono e dolce. Poi diventa subito energia, è meglio dello zucchero, Lallo.
2: Allora voglio lo zucchero, ma quello filato,
1: Oh, Lallo, che testa dura che hai.
0: Davvero, guarda. A proposito, senti che cosa ci dice il nostro amico Flavio, che ci ha mandato il suo messaggio sonoro sulle medicine.
3: Ciao Armando, io sono Ilaria. Non mi piacciono le medicine perché quando le devo prendere non mi vanno perché sono cattive.
1: Dai Lallo, prendi un po' di miele.
2: Va bene.
1: Ma dove lo andiamo a prendere il miele?
0: Vabbè, questo è semplicissimo, ce lo porta la Pemaia.

0: ecco il miele che ha portato la pemaia. Sei pronto, Lallo?
1: E va bene.
0: Dai, allora, forza. Apri bene la boccuccia ed ecco in arrivo un cucchiaino di...
2: miele! Allora, Lallo, com'è il miele?
1: È buono, buonissimo. Mi ha anche passata la tosse.
0: Oh, evviva!
1: E poi adesso mi si è anche schiarita la voce.
0: Ah, che bello. Allora fai tu il lancio della prossima canzone, dai.
1: Alleluia.
2: Lallo, devi lanciare la canzone.
1: Alleluia.
2: Devi lanciare la canzone.
1: Alleluia.
0: Lella, alleluia, è il titolo della canzone. Tutti quanti vogliono fare jazz.
2: Ah.

0: Lallo, ti è tornata la tosse?
1: Ma no, Armando, lo facevo perché mi avevi detto che era molto divertente.
2: Che burlone!
1: E poi anche perché volevo un altro cucchiaino di miele.
2: Hai visto che era buono?
1: Buonissimo, miele.
0: Va bene. Allora, Lella, tu dai il cucchiaino di miele a Lallo. Intanto io saluto i nostri amici a casa. Ciao, bambini, ci vediamo presto. Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, Bibbia! Prendi il miele! È buono il miele, Bibbia! Buonissimo!
2: Lo mangio anch'io un pochino!
0: Certo,
3: ciao.
0: Perché no?
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids, @rai.it.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello.
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
2: E io.
3: E i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
5: Uno, due, tre.
1: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere!
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, può volare.
0: Riproviamo, riproviamo!
2: Accipicchia, ma vogliamo!
1: Forza ragazzi!

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: Il grande viaggio sulla terraferma. Racconto del popolo Amakusa. Al tempo in cui gli animali sapevano ancora parlare, il coccodrillo era il capo riconosciuto di tutte le creature dell'acqua. E, a giudicare dalle apparenze, direste che lo è tuttora. Era suo speciale dovere sorvegliarle e difenderle. Un anno, che il tempo era eccezionalmente secco e l'acqua del fiume in cui vivevano era scarsa, il coccodrillo fu costretto ad escogitare un piano per camminare sulla terraferma fino ad un altro fiume che non era molto lontano. Prima mandò avanti la lontra ad esplorare. Poi il coccodrillo chiamò a sé la tartaruga e l'alligatore.
3: «Questa notte voglio che voi due portiate un messaggio al leone», disse. «Preparatevi. Il terreno è asciutto e probabilmente dovrete viaggiare alcuni giorni senza acqua. Dobbiamo fare un trattato di pace col leone e i suoi sudditi. Altrimenti quest'anno ci toccherà morire tutti. Il leone dovrà aiutarci a viaggiare fino all'altro fiume e specialmente passare vicino alla fattoria dell'uomo bianco che sta a metà strada. Dovrà fare in modo che arriviamo all'altro fiume sani e salvi, senza essere attaccati da nessun animale della terraferma».
2: I due messaggeri non ebbero certo dei giorni facili sotto il sole scottante e per i campi asciutti, ma infine arrivarono dal leone e gli consegnarono il trattato.
4: «Che sta succedendo adesso?»
2: pensò il leone quando lo ebbe letto.
4: «Devo consultare lo sciacallo».
2: Ma alla tartaruga e all'alligatore disse che la sera del giorno seguente lui e i suoi consiglieri si sarebbero trovati al luogo stabilito. Il grande salice, all'estremità dello stagno, dove il coccodrillo aveva il suo quartier generale. Quando la tartaruga e l'alligatore furono di ritorno, il coccodrillo rimase soddisfatto e si compiacque grandemente fra sé e sé della buona piega che le cose stavano prendendo. Chiamò la lontra e alcuni altri a casa sua quella notte e ordinò che preparassero una grande quantità di pesce e altro buon cibo sotto il salice per gli ospiti. Quella sera, appena fece buio, il leone si presentò sotto il salice con lo sciacallo, il lupo, il babbuino e alcuni altri animali importanti. E tutti furono ricevuti con la più grande cordialità dal coccodrillo e dalle altre creature dell'acqua. Il coccodrillo era così felice di quel raduno di animali che ogni tanto lasciava cadere una grossa lacrima di gioia che spariva nella sabbia. Dopo che gli ospiti ebbero gustato il cibo, il coccodrillo espose loro la situazione e parlò del suo piano. Voleva che ci fosse pace fra tutti gli animali, perché non solo si distruggevano fra loro, ma correvano anche il rischio, se lo stringevano alleanza, di essere un giorno distrutti dall'uomo della fattoria. Per irrigare le sue terre, l'uomo bianco della fattoria aveva già installato non meno di 3 pompe a vapore, proprio alla sorgente del fiume, e l'acqua per gli animali diveniva ogni giorno più scarsa. E c'era di peggio, poiché erano costretti a stare in acqua poco profonda, l'uomo poteva facilmente ucciderli uno dopo l'altro. Il leone, vedendo chiaramente la necessità di fare la pace, capì che sarebbe stato un vanto per lui porgere la mano alle pacifiche creature dell'acqua e quindi consentì a scortarle dal fiume ormai asciutto, passando accanto alla fattoria dell'uomo bianco, fino alle grandi pozze degli ippopotami.
5: «E quale beneficio riceveremo noi da questa pace?»
2: chiese lo sciacallo.
3: «Ebbene», disse il coccodrillo, «dalla pace conclusa noi tutti trarremo beneficio. Non ci uccideremo più fra noi. Se vorrete andare a bere, potrete farlo tranquillamente, senza dover temere che io o un altro qualsiasi di noi vi azzanniamo il muso. E così sarà per tutti gli altri animali».
2: Il leone e lo sciacallo si trassero un po' in disparte per discutere la cosa. E quindi il leone chiese come poteva essere sicuro che il coccodrillo avrebbe tenuto fede al trattato.
3: «La mia parola d'onore!»
2: fu la pronta risposta del coccodrillo, che lasciò cadere nella sabbia grosse lacrime di onestà. Il babbuino allora disse che ogni cosa sembrava onesta e molto chiara per conto suo. Pensava che fosse stolto tentare di scavarsi trappole l'un l'altro. Tuttavia, voleva suggerire al leone di far mettere tutto per iscritto, in modo che non sorgessero problemi se fosse nato qualche disaccordo. Lo sciacallo non volle nemmeno sentire i termini del trattato, poiché non vedeva come avrebbe potuto portar vantaggio agli animali della terraferma. Ma il lupo, che si era piacevolmente saziato di pesce ed era di umore eccezionalmente pacifico, consigliò al leone di sottoscrivere il trattato. Il leone, dopo aver ascoltato tutti i suoi consiglieri e anche le perorazioni di tutti i seguaci del coccodrillo, fece un discorso in cui disse che era propenso a firmare l'accordo, vedendo che evidentemente il coccodrillo e i suoi sudditi erano in un momento molto difficile. Immediatamente stesero e sottoscrissero il trattato e decisero di dare inizio al viaggio sulla terraferma prima della mezzanotte. I messaggeri del coccodrillo nuotarono via in tutte le direzioni per riunire gli animali acquatici per la traversata. Ben presto tutti gli animali furono riuniti sotto il salice. Il leone aveva già mandato araldi fra i suoi sudditi per arruolare una scorta e, prima della mezzanotte, anche la scorta era pronta sotto il salice al chiaro di luna. La traversata sulla terraferma fu organizzata dal leone e dallo sciacallo. Decisero che lo sciacallo marciasse alla testa della spedizione, ma lo sciacallo, appena poté, trasse in disparte il leone e gli disse:
5: «Senti un po', io non mi fido affatto di questa faccenda e voglio dirti chiaro e tondo che ho intenzione di tagliare la corda. Esplorerò i luoghi per te finché arriverai allo stagno degli ippopotami, ma non resterò là a lungo ad aspettarti».
2: L'elefante doveva fare da avanguardia, poi doveva venire il leone con un manipolo di animali, quindi il gruppo del coccodrillo con la scorta su entrambi i lati. Il lupo sarebbe stato alla retroguardia. Mentre si organizzava la spedizione, anche il coccodrillo faceva i suoi preparativi. Chiamò da parte il serpente giallo e gli disse:
3: «Sarebbe un bel vantaggio per noi se tutti questi animali che ogni giorno ci stanno fra i piedi e continueranno a darci fastidio cadessero nelle mani dell'uomo bianco della fattoria. Ascolta, tu resterai indietro, fuori dalla vista, e quando mi sentirai gridare, saprai che siamo arrivati sani e salvi allo stagno degli ippopotami. Allora corri a svegliare i cani dell'uomo bianco, e poi si salvi chi può».
2: Quando tutto fu pronto, la spedizione si mise in marcia. Dovevano camminare molto lentamente, poiché molti degli animali acquatici non erano abituati a viaggiare sulla terraferma. Ma passarono accanto alla fattoria dell'uomo bianco sani e salvi, e allo spuntar dell'alba erano tutti arrivati felicemente allo stagno degli ippopotami. Immediatamente la maggior parte degli animali acquatici si gettarono in acqua e sparirono, e il coccodrillo si preparò a seguire il loro esempio. Con gli occhi pieni di lacrime, disse al leone che gli era profondamente grato per il suo aiuto e che doveva esprimere il suo sollievo gridando di gioia ai quattro venti. E così fece, finché anche le montagne riecheggiarono delle sue grida. Ringraziò il leone anche a nome dei suoi sudditi e apposta tenne un ampio discorso, dilungandosi sui vantaggi che entrambe le parti avrebbero avuto dal trattato di pace. Il leone stava per salutare a sua volta quando si udì il primo sparo. E l'elefante cadde insieme ad alcuni altri animali.
5: «Ve l'avevo detto!» gridò lo sciacallo dall'altra riva. «Perché vi siete lasciati imbrogliare da poche lacrime di coccodrillo?»
2: Il coccodrillo, intanto, era scomparso da molto tempo nell'acqua. Tutto ciò che si poteva ancora vedere di lui erano un po' di bollicine. Sulle rive dello stagno infuriava la guerra contro gli animali. L'aria crepitava mentre l'uomo bianco sparava. Ma per fortuna la maggior parte degli animali riusciva a salvarsi. Dicono che il coccodrillo ricevette la meritata ricompensa quando, poco tempo dopo, incontrò un camion con un carico di dinamite. Ancora oggi, quando l'elefante si imbatte nel coccodrillo, lo afferra e lo scaglia sulle più alte cime degli alberi.
6: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: puntata di Big Bang su Rai Radio Kids. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonicamente.
1: Così che il lupo, dopo la nonna e Cappuccetto, si mangiò anche il cacciatore e visse per sempre arrabbiato e scontento.
0: Crude.
1: Sì.
0: Ma sei qui? A Radio Kids?
1: Certo.
0: E che cosa stai facendo?
1: Che cosa stavo facendo? Sto leggendo una fiaba tratta dal mio libro.
0: Ah, l'unico, quello che hai in biblioteca, che ci hai raccontato che hai solo un libro lunghissimo.
1: Unico e irripetibile. Favole crudeli con la K. Così non dormi
0: e sputi la pappa.
1: Ma allora te lo ricordi?
0: Come dimenticarlo? Speravo solo che fosse un brutto sogno e invece no.
1: È ora di terrorizzare i bambini e le bambine di Radio Kids con una delle terribili favole crudeli.
0: Ma perché?
1: Perché sì, avevo appena finito la prima fiaba, quella che sta a pagina 1. Cappuccetto cotto.
0: Vorrei dire cappuccetto rosso.
1: Rosso.
0: Sì, rosso.
1: Cotto. Con
0: la capa, certo. Adesso anche i personaggi delle fiabe hanno la capa.
1: Su Cot, il mio pianeta, la capa la mettiamo ovunque.
0: Anche in cucina.
1: Dal tuo tono sospetto che sia una battuta spiritosa.
0: Sì.
1: Ma noi, alieni, non scherziamo mai.
0: Me ne sono accorto. E sentiamo, perché si chiamerebbe cappuccetto cotto?
1: Perché alla fine vince il buono, che poi è il cattivo, e si mangia cappuccetto dopo averlo cucinato a puntino.
0: Ma che orrore!
1: Grazie, lo trovo anch'io bellissimo.
0: No.
1: Ma quale storia volevi raccontare?
0: A me piace molto Jack e il fagiolo magico.
1: Perfetto, anche questa fiaba sta nel mio libro, a pagina 1.
0: Ma scusami, avevi detto che cappuccetto rosso, anzi cotto, era a pagina 1.
1: Certo, tutte le storie del libro sono a pagina 1.
0: Vabbè, no, non sono sicuro di voler sapere perché, ma rischierò, per amore della verità. E perché tutti sappiano. Perché, caro il mio Crude, tutte le storie del tuo libro sono a pagina 1.
1: Ma perché le pagine sono numerate. Hanno tutte il numero 1.
0: Ma io veramente... del resto lo dico sempre, su Cotte siete strani, non capisco.
1: Vedi, terrestre, la matematica del pianeta Cotte si è fermata al numero 1.
0: Ah, cioè voi sapete solo contare fino a 1?
1: Certo. Perché c'è qualcosa dopo? Vedi, a scuola noi insegnano a contare. Uno.
0: Lo sapevo, era meglio non chiedere.
1: Quindi, tutte le pagine del libro si chiamano pagina 1. Chiaro, no?
0: Chiarissimo. Oh. Se, guarda, a questo punto io sento il bisogno di una bella canzone. Scusami, ma penso anche le bambine e i bambini a casa.
1: La canzone numero 1.
0: No, non la numero 1. No.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Bambine, bambini, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Io sono Armando Traverso, e purtroppo sono in compagnia
1: del fantastico, cattivissimo, perfido alieno crudo del pianeta Kot.
0: Appunto, proprio lui. E stavamo parlando della storia di Jack e del fagiolo magico, che si trova a pagina 1 del suo libro di fiabe.
1: Sì, aspetta che ti leggo la storia, dunque. Sì. No, dai. Questa è pagina 1.
0: Ah, che strano.
1: Poi c'è pagina 1.
0: Ma va.
1: Ecco qua, pagina 1.
0: Oh, dai, ancora non ci posso credere.
1: Jack e il fagiolo tragico.
0: Eh sì, dai, già cominciamo malissimo.
1: C'era una volta un povero orco crudele.
0: Ma che cosa dici, crude? Se permetti, guarda, allora facciamo così. La favola la raccontiamo a modo nostro, ok?
1: Come vuoi. Sarà noiosissimo, ma se
0: insisto. Insisto. Allora, c'era una volta un povero ragazzo che si chiamava Jack. Viveva con la sua povera madre in una povera casa. E l'unico animale che avevano era...
1: un velociraptor.
0: Ma no, una povera mucca.
1: È proprio una favola povera, neanche un tirannosauro.
0: L'inverno era stato rigido e i due non avevano nulla da mangiare. Decidono quindi di vendere la mucca.
1: Scusa, ma non facevano prima a mangiarsela?
0: Per favore, Crude, lasciami raccontare. Allora Jack porta la mucca al mercato, dove incontra un mercante vecchio, dalla lunga barba, con in mano
1: un terribile laser multinucleare.
0: Ma no, Crude, no.
1: Una pistola disintegratrice.
0: No.
1: No.
0: Un pugno di fagioli.
2: Ciao ragazzo, dice il vecchio a Jack. Mi stai simpatico e voglio essere generoso con te. Ti propongo uno scambio. Tu mi darai la mucca e io ti darò questi fagioli. Ma attento, sembrano fagioli normali, ma in realtà sono magici.
0: A Jack sembrò un affare e accettò.
1: Ma è un vero tonto questo Jack.
0: Quando torna dalla mamma e le spiega l'affare concluso, lei va su tutte le furie. Getta i fagioli dalla finestra e manda Jack a letto senza cena.
1: Brava, ma noi su Cotto mandiamo a cena senza letto. La punizione è mangiare in piedi per tutta la notte.
0: Beh, è terribile.
1: Sì.
0: La notte, per l'appunto, i fagioli crescono. E la mattina dopo, invece dei semi, c'è un albero gigantesco. La sua cima si perde tra le nuvole. Che cosa pensa di fare il nostro Jack?
1: È ovvio. Sega l'albero e lo brucia, come farebbe un qualsiasi buon cittadino alieno inquinante.
0: E invece ti sembrerà strano, ma Jack decide di scalare l'enorme pianta di fagioli. E sale.
1: È una fiaba salata.
0: Farò finta di non aver sentito. In cima alla pianta c'è un castello che sembra disabitato. Stranamente però, le sedie, l'armadio, i tavoli, tutto quanto è gigantesco. Perché è il castello dell'orco gigante.
1: Oh, finalmente, il mio personaggio preferito.
0: Ma al momento l'orco sembra assente. Jack ne approfitta per dare un'occhiata e scopre che l'orco possiede dei tesori meravigliosi. Una gallina che fa le uova d'oro.
1: Nella mia versione la gallina fa le uova marce.
0: Va bene. Poi dei sacchi pieni di monete e infine un'arpa dalle corde d'oro. Jack sta per afferrare tutti questi tesori quando...
1: Aiuto, che cosa succede?
0: È l'orco che torna a casa.
1: Oh, mamma mia.
0: Jack fa appena in tempo a nascondersi in un vecchio armadio, ma l'orco ha il fiuto molto sensibile. Fiuta di qui, fiuta di là e... Ucci, sento odor di cristianucci.
1: Accidenti, mi stai spaventando, Armando.
0: Lo stesso capita al povero Jack, che appena può se la fila di gran carriera scendendo di corsa la pianta di fagioli, e appena arrivato a casa racconta tutto alla mamma e le consegna la gallina dalle uova d'oro. La mamma è contentissima e fa promettere al figliolo che non sarebbe mai più salito lassù. Ma la pianta rimase lì. Ogni giorno Jack la guarda e non riesce a fare a meno di pensare ai sacchi pieni di monete e alla splendida arpa dalle corde d'oro. Finché un giorno la tentazione vince sulla promessa fatta. E così il ragazzo sale.
1: Ma non poteva prendere l'ascensore.
0: Era rotto. Ma cosa mi fai dire, Crude? Eccolo lì.
2: finalmente di nuovo dentro il castello. Ma proprio in quel momento, tum, tum, tum, tum, ucci, ucci. Sento odor di cristianucci.
1: Oh, mamma, che paura!
2: Jack fa appena in tempo a chiudersi nell'armadio che arriva l'orco.
0: Che giornata faticosa! Voglio proprio rilassarmi con un po' di musica.
2: L'orco comincia a suonare l'arpa. Fai l'arpa.
1: Plim plom plim plom plim plim plom plim.
2: Solitamente ne uscirebbe, se non la facesse Crude, una musica soave
1: certo.
2: E dolce.
1: Come l'ho fatta io?
2: E pian piano l'orco si addormenta.
1: È il momento giusto. Scappa, Jack!
2: Ma l'arpa è troppo bella. E la tentazione di rubarla per Jack è irresistibile.
1: Non farlo, Jack!
2: Jack, silenzioso come un gatto, si avvicina all'orco che dorme della grossa. Allunga la mano verso l'arpa.
1: Mamma mia, che tensione!
2: Per smorzare la tensione, ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Domenico, che ha 6 anni, al nostro numero WhatsApp, che è...
1: X...
2: No, non è X, che è?
1: 347
2: sì.
1: 411-2726.
2: Bravo, Crude.
1: La sua memoria.
2: E? La barzelletta dice... Una carta igienica dice a un water. Perché sei triste? E il water?
0: Perché mi hanno scaricato.
1: Non l'ho capito.
2: Grazie, Domenico. La tua barzelletta è molto, molto divertente. Stai meglio, Crude?
1: Insomma, mi sento scaricato un po' anche io.
2: Ma proseguiamo la nostra storia. Riparte la tensione. Jack è nascosto nell'armadio mentre l'orco sta dormendo.
1: Adesso che fa? Che fa?
2: Jack afferra l'arpa. Ma quando tocca l'arpa, che è uno strumento fatato, l'arpa comincia a gridare: aiuto al ladro!
1: No, lo sapevo, lo sapevo!
2: L'orco si sveglia.
0: Chi usa rubare il mio tesoro?
2: Vede Jack, che era rimasto impietrito dalla paura.
0: Ah, sei tu! Ecco chi era! Ecco chi emanava quell'odore!
2: Jack però si riprende e scappa dal castello. L'orco lo insegue. Jack corre. E l'orco... L'orco li segue.
1: Che c'ha?
0: È sempre più stanco. È lento.
1: Io l'avrò detto 1000 volte che deve tenersi in esercizio.
2: E allora, come un fulmine, Jack scende lungo la pianta di fagioli, arriva a terra, corre a casa, prende un'ascia e comincia a colpire la pianta. Intanto dall'alto...
1: Oh, mamma mia!
2: L'orco si avvicina a Jack, che con l'ascia... L'orco è ormai quasi arrivato. Già si vedono i piedi.
1: I piedi!
2: Nel frattempo arriva anche la mamma, che prende un'altra ascia e anche lei comincia a colpire la pianta. E poi prende la sega. E l'orco. E la mamma. E proprio mentre sta per scendere a terra l'orco.
1: Che succede? Non tenermi sulle spine!
2: La pianta crolla! E si accascia a terra. E proprio in quel momento, come per magia, tutto scompare.
1: Cosa?
2: Niente più orco.
1: No?
2: Niente albero, né rami, solo un pugno di fagioli per terra.
1: E i tesori dell'orco? Dimmi come va a finire, altrimenti me ne vado, eh?
2: Vabbè, ciao Crude.
1: Ma come?
2: Andato.
1: No, allora me ne vado, ciao, però... basta, torna la mamma, ciao!
2: A voi, bambine e bambini, però lo posso dire. Il tesoro dell'orco non sparisce come tutto il resto. Jack e la mamma sono ricchi e felici. E ora che succede?
0: Ucci, ucci, sento odore di Armanducci.
2: Crude, ancora tu!
1: Speravi di liberarti di me, vero?
2: Sì.
1: Adesso ti racconto la versione di Cot. Allora, i fagioli erano magici perché chi li mangiava faceva delle puzze tremende.
2: No, no, ma
1: e
2: no.
1: E poi, con questa puzza enorme...
2: Ciao, bambini,
1: ci volava
2: la puntata
1: nello
2: è finita.
1: Sì.
2: Alla prossima!
1: Allora,
2: ciao! Ma prima di salutarvi... è andato via. Voglio ringraziare... Andrea Calabretta, un po' alieno come Crude, Martina Forti che insieme a Crude, a me, scrive le nostre storie, e un ringraziamento super galattico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
0: Stone.
2: Aiuto!

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi e piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio, un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: E allora diamo il benvenuto alla nostra Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E un super benvenuto al nostro Lallo.
2: Armandissimo, ciao.
0: Tutti pronti?
1: Prontissimi. Sì.
0: Ho in mente una puntata speciale, anzi direi mitica.
1: Wow.
3: Bello.
0: Oggi racconteremo la storia di un famoso principe.
2: No, un principe principesco, praticamente un tipo come me.
0: Il nostro principe, devi sapere Lallo, si chiamava Orfeo. Aveva lunghi capelli e una voce incantevole.
2: Ecco, vedi, lo sapevo Armandissimo, ma assomigliava tantissimo. Io canto molto bene. La la la, la la la.
0: Va bene, Lallo, va bene. Allora, devi sapere, Lella, che la voce di Orfeo era straordinaria. Il giovane girava per boschi e valli suonando la sua lira, che era uno strumento musicale dell'antichità, e appena si metteva a cantare, gli animali selvatici diventavano pacifici come gattini, le foglie degli alberi ondeggiavano contente e le onde del mare si calmavano.
1: Era un po' magico questo principe.
0: Sì, probabilmente sì, ma soprattutto era magica la sua voce. Ora, dovete sapere che il nostro Orfeo era molto, molto innamorato di una ninfa di nome Euridice.
1: Oh, allora è una storia d'amore, mi piace.
0: Ma... un giorno...
2: Adesso che succede, Armando?
0: Lallino, lo scopriremo subito dopo la nostra canzone.

0: Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia del principe Orfeo e della sua amata Euridice. Dovete sapere che un brutto giorno Euridice pestò un serpente che dormiva tra le spighe di grano. Quel serpente, adirato, reagì e la morse.
1: Oh no, che sfortuna! Povera tappina!
0: E così Euridice morì.
2: No! Ma non va, è già finita la storia.
1: Che tristezza!
0: No, aspettate, perché in questa storia stanno per accadere tante altre cose. Orfeo era disperato e così decide di scendere nel regno di Ade.
2: Ma Armando, questo Ade, se non sbaglio, è il re del regno dei morticini.
0: Proprio così, Lallo, bravo. Orfeo era deciso. Implorerò ad Ade, il re del regno dei morti, di restituirmi la mia Euridice. E così prese la sua lira e si mise a cercare l'entrata del regno dei morti.
2: Che fifa!
1: Paura!
0: Nell'oltretomba era tutto buio e non si vedeva nulla. L'unica cosa che si poteva fare, un po' come quando si è alla radio, era ascoltare. E Orfeo sente il rumore di un fiume. Per prima cosa, Orfeo incontra Caronte, il vecchio che era deputato, che vuol dire che aveva il compito di traghettare le anime dei morti da una riva all'altra. E allora, quando Caronte vede Orfeo, gli dice:
3: che ci fai tu qui? Tu sei vivo, qui non puoi entrare.
1: Beh, era un po' maleducato questo Caronte.
0: Hai ragione, Lellina. Comunque Orfeo non si scoraggiò. Prese la sua lira, si mise a cantare e Caronte, estasiato dalla melodia, gli lasciò proseguire il cammino.
1: Meno male.
0: Ma ecco che subito dopo il giovane Orfeo si imbatte in Cerbero, il cane a tre teste che stava a guardia dell'oltretomba.
2: Che brutti incontri si fanno là sotto.
0: Hai proprio ragione, Lallo. E Cerbero ringhiava con le sue tre teste. Non voleva lasciarlo passare, ma ancora una volta Orfeo prende la sua lira, si mette a cantare e il cagnone si accuccia incantato. Così il nostro eroe prosegue ancora nella sua discesa degli inferi finché
1: scommetto che incontra Ade.
0: Proprio così, Lellina. Nelle viscere della terra, seduto su un trono gigantesco, avvolto in un mantello nero, c'era Ade.
2: E qui si mette male.
0: Orfeo era coraggioso, come avrete capito, e disse: Ade, re dell'oltretomba, io rivoglio la mia Euridice. Naturalmente Ade non ne voleva sentire nemmeno parlare. Egli risponde: nessuno esce dal regno dei morti. Non lo sai, Orfeo?
2: Scommetto che adesso Orfeo tira fuori la sua arma infallibile.
0: Bravissimo, Lallo. Orfeo si mette a cantare e appena la musica si diffonde per tutto il regno dell'oltretomba, i pianti e i lamenti che si sentivano sempre da quelle parti si fermano improvvisamente. E pensate, un'altra voce dolcissima si aggiunge al canto del principe.
1: Era quella di Euridice, giusto?
0: Brava, Lella! La giovane innamorata Euridice risponde al canto di Orfeo. Eppure Orfeo non riesce ancora a vederla. Volete sapere come va a finire la storia?
1: Sì.
0: Anche io. E allora ascoltiamoci una canzone e poi scopriamo tutti insieme come va a finire.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando l'incredibile avventura di Orfeo, il principe dalla voce melodiosa che scende nel regno dei morti per ritrovare e riportare in vita la sua amata Euridice.
2: Armando, ma Ade cosa gli dice?
0: Gli dice così, Lellina. Orfeo, sei stato coraggioso ad avventurarti fin qui. E da come canti, si sente che il tuo è un amore vero. Ora, ascoltami bene. Percorri la strada che porta alle soglie del mio regno. Euridice ti seguirà. Ma attento.
2: Attento, Orfeo!
0: Tu camminerai avanti e lei sarà dietro di te. E non dovrai mai voltarti per nessuna ragione. La potrai vedere solo quando sarete arrivati alla luce del sole.
2: Non so se mi piace questa storia.
0: C'era un grande pericolo, certo. E così Orfeo si mette in cammino. E mentre avanzava, cantava. In realtà aveva una voglia terribile di girarsi. Voleva controllare che Euridice ci fosse davvero dietro di lui.
2: No, Orfeo, attento, non girarti.
0: Bravo, Lallo, bravo.
2: Poi finalmente è riuscito ad uscire?
0: Sì, era quasi l'alba. E in quel momento, appena si trova sotto i raggi del sole, Orfeo si volta per vedere la sua amata Euridice, ma riesce soltanto a scorgerne la sagoma, perché lei ancora era nell'ombra, non era arrivata alla luce.
2: Oh,
0: e così
2: no.
0: Viene risucchiata indietro.
2: No! Però Ade lo aveva avvertito.
0: Sì, Lallo, hai ragione. Lo so, ma lui era così impaziente, l'amava così tanto che non ha saputo aspettare. Sapete cosa vi dico di questa storia?
2: Che cosa? Sì.
0: Allora, sembra una storia tristissima, vero?
2: Certo che sì.
0: Bene, è vero. Ma a me piace pensare una cosa. Che Orfeo era così tanto innamorato che quando arriva sotto i raggi del sole, alla luce, non riesce più a trattenersi e si gira. E la storia dice... che Euridice torna nel regno dell'oltretomba. Ma sapete una cosa?
2: Cosa?
0: Secondo me non è vero. Perché era talmente forte l'amore di Orfeo che il suo amore la illumina. E così Ade rimane imbrogliato. La nostra Euridice, illuminata dall'amore di Orfeo, prosegue e torna a vivere con il suo amato.
2: Bello. Così mi piace di più.
0: Vero?
2: Sì, bravo Armando.
0: Abbiamo cambiato il finale. Sentite, per ridere insieme, sapete cosa facciamo?
2: Cosa?
0: Ascoltiamo la barzelletta che ci ha raccontato un nostro amico.
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni e vi chiamo da Bologna.
0: Dai.
3: Posso raccontarvi una barzelletta?
0: Ma volentieri, allora, Giacomo.
3: Giulio Cesare, i galli sono stati annientati. E Giulio Cesare risponde: bene, ora pensiamo agli occhi e ai tacchini. Ciao.
0: Carina Giacomo, molto carina. Giacomo da Bologna, grazie per averci mandato questo bel messaggino. Fatelo anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, se siete tristi, nervosi, allegri. Tutto quello che vi passa per la testa ce lo potete raccontare e noi lo faremo sentire qui dalla nostra radio e lo diffonderemo in tutto il mondo. E allora il nostro numero WhatsApp è
4: 347-411-2726.
0: E noi ci ritroviamo presto per un'altra mitica puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me queste puntate. E un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo, bacio. Quando odio, scalcio. Provo affetto, abbraccio. Sbaglio il foglio, straccio. Sentimento, mi pento e non ti mento. Sentimento, mi pento e non ti mento. Sentimento, mi pento e non ti mento. Sentimento, mi pento e non ti mento. Quando adoro,

0: sentimento, ti prendo e non ti mento. Sono curioso e osservo.
1: Sono nervoso.
0: Ti snervo.
1: Ho pazienza.
0: Aspetto.
2: Ho premura.
0: Aspetto. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza,
0: progetto,
2: ho timore,
0: sospetto,
1: provo gioia,
2: rido,
1: perdo ancora,
2: rido.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia,
0: lamento,
1: provo invidia,
2: sollento.
1: Quando ascolto,
0: imparo.
1: Quando imbroglio...
2: Ah!

Quando non ti mento, se rifletto, è giusto. Se rovino, aggiusto. Nella mente, comprendo. Nel mio cuore, sento.

0: sole della mattina, sveglia le piante scegliendo la brina.
1: Vera sorpresa, canta gli uccelli, sente i profumi di suoni più belli.
2: Prima il giorno sbocciano i fiori, macchiano i prati di tutti i colori.
3: Vera sorpresa, fresca è la sera, ecco le rondini.
4: È primavera, è primavera.
5: Autunno, inverno, primavera, che manca?

stato, non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: Ciao a tutti, come stai Laura?
1: Benissimo, oggi sono in super forma.
2: Sì.
1: Vedo che tu invece sei un po' stanchino forse?
0: Sì, un pochino. Oggi ho fatto così tante cose che in effetti non vedo l'ora di farmi un bel pisolino.
1: E allora un bel sonno è quello che ci vuole, sì.
0: Io vado a sdraiarmi un attimino.
1: Sì, però non intendevo adesso. La puntata di Happy Song è appena cominciata. Non puoi andare a dormire proprio ora.
0: In cinque minutini.
1: No, non se ne parla. Prima dai, cantiamo dai. Insieme canzoni felici.
0: Va bene.
1: Ecco, mi è venuta un'idea. Che ne dici di cantare una bella ninna nanna? Così dopo il tuo sonno sarà ancora più dolce.
0: Bella idea, mi piace.
1: Allora preparati per un bel viaggetto, perché stiamo per andare tra le stelle che brillano.
0: Portiamo la musica lassù.
1: Certo, la musica non può mai mancare.

0: stelle, è proprio un sogno.
1: E tra poco andremo anche nel mondo dei sogni.
0: Guarda, Laura, guarda, una stella cometa.
1: È vero, come brilla.
0: Ma anche quella stellina così piccola, guarda come brilla anche lei.
1: Deve essere la stellina della canzone Brilla, brilla la stellina.
0: Sì, è proprio lei.
1: Cantiamogliela allora. Pronti? Partenza? Via!

0: buona questa Ninna Nanna.
1: Sì, direi proprio di sì. E poi queste canzoni felici ci accompagnano nel sonno rendendolo davvero magico.
0: Io questa Ninna Nanna la conosco anche in inglese. Twinkle, twinkle, little star.
1: How I wonder what you are.
0: La conosci anche tu?
1: Sì, sì.
0: Ready, steady, go!

0: una stellina, Little Star, che brilla come un diamante nel cielo, like a diamond in the sky.
1: Ehi, ehi,
0: Laura. Cosa?
1: Hai visto?
0: Cosa?
1: Hai visto anche tu quello che ho visto io?
0: Ma io non ho visto niente, veramente. Tu cosa hai visto?
1: Una mucca che saltava la luna.
0: Dai, stai già sognando per caso?
1: No, l'ho vista davvero.
0: Sì, e magari anche un gattino che suonava il violino, e un cane che ride, e un cucchiaio e un piatto che scappavano.
1: Sì, sì, sì. Ho visto anche loro.
0: Allora, è come nella canzone, un'altra happy song, una happy song della buonanotte. Hey diddle diddle.
2: Ready, steady, go!

0: Che bella questa ninna nanna, un po' in italiano e un po' in inglese. Sì. Lorenzo, ho capito. Vuoi proprio andare a dormire ora?
1: Già.
0: Vedrai che dopo queste happy songs della buonanotte farai dei bellissimi sogni. E magari ci saranno anche la stellina, il gattino, il cagnolino e la mucca nei tuoi sogni.
1: Guarda, che la mucca che salta alla luna l'ho vista davvero.
0: Sì, sì, certo. E anche il cucchiaio e il piatto che scappano tra le stelle. Sì, sì. Adesso dormi, Lorenzo, dormi. La puntata è finita. Twinkle, twinkle, little star. Hey, diddle, diddle. Bambini, bambine, si è addormentato? Lo sapevo, le happy songs della buonanotte funzionano sempre. Ciao, ciao bambine, ciao bambini. Continuate a cantare canzoni felici e sogni d'oro. Ciao, alla prossima puntata di Happy Songs. Però così, che dite? Sta russando un po' troppo forte. Sì, che rumore. Adesso lo sveglio, lo sveglio, lo sveglio. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo!
1: Che c'è? Che c'è?
0: Però non così.
1: Ma
0: non
1: fammi dormire.
0: Sì, e tu non puoi dormire più dolcemente?
1: Vabbè.

0: Happy Songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Paccio radiofonico dal vostro Armando e bentrovati, bentornati a questa nuova puntata di Big Bang. E anche oggi abbiamo con noi il nostro buffo, divertente, ribelle, Moccio. Ma che fai? Stai dormendo? Vabbè, proverò a svegliarlo con l'imitazione della sveglia, per cui vado celebre in tutto il mondo. Niente da fare, dorme ancora. Ok, pronti per il clacson? Ma no, neanche. Vabbè. Non resta che affidarsi al classico canto del gallo.
1: Aiuto! Sono sveglio! Sono sveglio!
0: Funziona sempre il canto del gallo. Buongiorno, Moccio. Ti sei riposato abbastanza?
1: Oh, sì, grazie, sgocciolando. Adesso sto bene. Ero così stanco.
0: Armando, Moccio, mi chiamo Armando. Comunque, come mai eri così stanco da addormentarti in piena trasmissione?
1: Ecco, io ieri sono stato in coda in piedi al freddo per un sacco di tempo. Ah. Sì, minuti e minuti, ore e ore.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Come mai? Tu che di solito sei iperattivo o te ne stai spaparanzato sul divano, sei stato in coda per ore. Che cosa hai fatto? Per quale ragione?
1: Sì, perché?
0: Perché? Per Moccio. Oh, no. Vabbè, che ne dite, bambini? Ci ascoltiamo una canzone pimpantissima che lo sveglierà, eh? E poi scopriamo perché è così stanco Moccio. Sentiamo la canzone.

0: vai, si balla! Salta, salta! Segui il ritmo!
1: Va bene, Muccio, va
0: tutti
1: bene!
0: Sulle ecco. Bari.
1: Va bene, come avete capito, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Moccio, che si è svegliato grazie alla musica e grazie anche un pochino a...
0: al mio amico sgocciolando!
1: Armando, va bene Moccio. Allora, raccontaci che cosa è successo, perché sei così stanco e perché sei stato in coda tante ore al freddo. Dai.
0: Va bene, ok. Sì. Allora, hai presente quel nuovo paio di sneakers con la scritta tutta d'oro?
1: No.
0: Quella con i lacci rossi?
1: No.
0: Le suole che luccicano?
1: No, non le conosco, non le ho mai viste.
0: Ma è un peccato però, sgocciolando, sono super.
1: No, ma scusami, tu sei stato allora in coda per ore per comprare quel paio di scarpe? Ma per forza sei così stanco, dai.
0: Ma scusa, è uscito l'ultimo modello, io mica potevo perderlo.
1: Ma perché è così importante indossare proprio quelle scarpe lì?
0: Oh, ma certo, è ovvio. I miei amici e io mettiamo solo quelle.
1: Ah, e magari indossate sempre le stesse magliette e gli stessi pantaloni.
0: Indovinato.
1: Come se fosse una divisa. In pratica siete tutti uguali. Vi confondete gli uni con gli altri come un branco di zebre.
0: Perché proprio le zebre?
1: Boh, non lo so, mi è venuto in mente. Forse perché hanno un bel manto a righe che ricorda un vestito e sembrano tutte uguali, non lo so.
0: Ma io non assomiglio a una zebra.
1: E allora siete tutti uguali come tanti pinguini?
0: No, sono troppo eleganti i pinguini. Sì, sembrano tanti signori con il frac.
1: Vabbè, questo è vero. E allora siete tutti uguali come uno stormo di papere.
0: Ah, mi piacciono le papere.
1: Oh, meno
0: male.
1: Mi
0: stanno simpatiche, sì, sì.
1: Ah, ecco. Va bene. E allora, a proposito, va bene, Moccio, e a proposito di papere, sentiamo il messaggio che ci ha inviato Giulio, che parla proprio di papere.
2: Radio Kids, sono Giulio, vi voglio raccontare una barzelletta.
1: Dai.
2: Sapete perché le papere non sono brave a giocare a nascondino?
1: No, non lo sappiamo.
2: Perché fanno qua qua.
1: Ciao. Ciao Giulio. Molto carina, molto carina Giulio. E allora anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci le vostre barzellette, i vostri pensieri, tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp 347 411 2726.
0: Ciao ciao, io devo andare,
1: no,
0: ciao,
1: no,
0: ciao.
1: Dove vai, Moccio? Dove vai?
0: No, devo andare, sta per cominciare la vendita di cappellini verde fluo con la visiera arancione. Mica posso lasciarmeli scappare, scusa.
1: Cappellini verde fluo con la visiera arancione?
0: Certo.
1: Ma dai, non sai, dai, dicendo sul serio, non ci credo.
0: Ah,
1: no.
0: Sì, sì, sì.
1: No, no. Ma e qual è il tuo colore preferito allora?
0: Il viola mi piace un sacco.
1: Ah, ti piace il viola. E quindi questi cappellini verde fluo con la visiera arancione li vuoi a tutti i costi?
0: Oh, ma che domanda complicata! Ma non lo so, tutti i miei amici li portano.
1: Ma posso dirti una cosa, Moccio? Io penso che sarebbe bello vestirsi con qualche cosa che ti piace davvero, qualcosa che magari l'hai vista, una maglietta, un pantaloncino, un berrettino, e dici, oh, ma guarda che bello, mi starebbe proprio bene. Insomma, che rispecchia un po' la tua personalità. Non bisogna essere per forza uguali, no? Perché a volte si ha un po' paura di sbagliare. Ma invece è bello, eh? Perché, sai perché? Perché siamo tutti diversi uno dall'altro, ed è bella questa diversità, questa differenza.
0: Senti,
1: lo dice anche la canzone di Lorenzo Tozzi, ascoltala.
0: Ok.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e del nostro amico Moccio. Adesso non c'è bisogno di urlare così, perché urli?
1: Perché io seguo sempre la moda all'ultimo grido.
0: Oh, ah, che battutaccia, Moccio. Va bene.
1: Scherzo, in realtà io ho deciso di smettere di seguire la moda a tutti i costi.
0: Bravo.
1: D'ora in poi vestirò come mi pare.
0: Oh,
1: sei contento?
0: Ma certo, bravissimo.
1: In fondo io credo di essere nato con la camicia.
0: Come dire, sono fortunato, perché questo vuol dire il proverbio. Che cosa fai adesso? Parli per proverbi, per modi di dire.
1: L'abito non fa il mocciolo.
0: No. A parte che si dice l'abito non fa il monaco, perché significa che non si può giudicare una persona dal suo aspetto.
1: Oh, no? Già, tanto di cappello. Sei
0: questo...
1: molto saggio, sgocciolato.
0: Va bene, grazie, complimenti anche a te, Moccio. E mi raccomando, stai attento, non andare troppo lontano, perché
1: va bene.
0: Tanto va il Moccio al largo che ci lascia lo zampino.
1: Questa non mi ha fatto ridere.
0: Non sapevi questa, eh? Va bene, ciao Moccio.
1: Ciao.
0: Grazie, ci fai sempre divertire un sacco e ti aspettiamo per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. E prima di salutarci io voglio ringraziare Emanuela Grippi, che trascorre giorni, ore, minuti e minuti in coda insieme al suo irrefrenabile amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me, e un super ringraziamento multicolore alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amor le nostre puntate. Grazie a tutti, un super abbraccio e un bacione grande dal vostro Armando. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ecco, questo è il momento più delicato. Se sbaglio adesso va tutto per aria. La mano deve essere ferma, decisa, ma allo stesso tempo docile. Altrimenti l'uovo non si sbatte bene e la maionese impazzisce. Nulla deve disturbare questo attimo cruciale e... Oh no, no, proprio adesso! Il segnale del collegamento con Mortadelli, il terrore spaziale!
1: Crude, mi senti crude?
0: Un attimo, adesso non posso!
1: Cosa vuol dire non posso?
0: Mi spiace, sua schifezza galattica, è davvero un momentaccio,
1: Crude, ma cosa stai combinando?
0: Oh no, è impazzita!
1: Cosa? Come osi, Crude?
0: No, non lei, maestà, è la maionese che è impazzita!
1: La maionese è quello in cui ti trasformerò, se non riferisci subito.
0: Sì, certo, è pronto il nuovo rapporto, sì.
1: Di cosa parla?
0: Abitudini alimentari umane. Ricette di cucina.
1: Avanti, riferisci.
0: Procedo, mia immensa maionese... Volevo dire, maior nemico della Terra. No, maionese, no, maionese no. Rapporto astrale numero 99 scimmie saltavano sul letto. Il pianeta Terra è sorprendente per la ricchezza e la varietà di ricette. Ogni nazione, ogni regione, ogni città, ma addirittura ogni piccolo paese ha la sua cucina particolare e devo dire squisita. È stato quindi assai difficile stilare una classifica di soli 5 elementi. Ma io sono crude e non indietreggio di fronte a nulla. Ecco dunque al quinto posto cibi marini. La Terra, per la maggior parte della sua superficie, è ricoperta di acqua. Oceani, mari, laghi, fiumi, pozzanghere. No, pozzanghere no. Quanta acqua a disposizione. Ma soprattutto, quanto cibo! Sì, perché questi ambienti sono una grande fonte di nutrimento per gli umani. Soprattutto il mare, con i suoi tipici abitanti. Le bottiglie di plastica! Sì, le bottiglie di plastica sono sempre di più, galleggiano indisturbate per gli oceani, formando anche intere isole di plastica. Ma che invidia, perché noi alieni del pianeta Kot sappiamo quanto nutriente possa essere questo utile cibo. Infatti noi la plastica la divoriamo, buona, sana e inquinante. Ah, che meraviglia! Al quarto posto della classifica sulle ricette, il minestrone. L'uomo è un simpatico essere che ama la varietà dei cibi e adora mangiare tutti insieme all'aria aperta. Per soddisfare queste due esigenze, il terricolo organizza fiere, sagre, feste in cui la gente allegramente si ritrova unita a mangiare piatti di tutti i tipi. In questo modo, la gioia di condividere un pasto con gli amici si aggiunge alla possibilità di fare una dieta variata, ideale per nutrire il proprio corpo e la propria mente. Particolarmente interessante è un tipo di ristorante che viene chiamata la discarica. Qui viene accumulata spazzatura varia, plastica, calcinacci, vecchie lavatrici, insomma, tutta una serie di prelibatezze da mangiare all'aperto. Come sappiamo noi alieni cattivi, mangiare schifezze fa crescere male, quindi bene. Che meraviglia poter gustare immondizia all'aperto! E se siamo fortunati, magari piove! Al terzo posto, cibi in scatola. Ecco un comportamento molto strano dei terricoli, che dimostra la loro inferiorità rispetto al glorioso popolo di Kot. L'uomo ha elaborato un sistema per non mangiare cibo fresco, che, come ogni buon alieno sa, fa malissimo. Prende del cibo, lo cucina ben bene per fargli sparire il sapore. Poi aggiunge sostanze chimiche per aggiungere un dolce retrogusto di plastica e infine lo mette in alcuni barattoli dove lo fa invecchiare per mesi o anni. Fin qui nulla di speciale, tutto va bene. Ma adesso viene il bello. Pensate, non ci posso credere. Una volta aperta la scatola, buttano il barattolo e mangiano il contenuto. Invece di mangiare il barattolo e gettare il cibo, fanno il contrario. Che gente! Al secondo posto, street food, ovvero il cibo da strada. Spesso la vita frenetica che si svolge nelle città della Terra impedisce una pausa pranzo per mangiare con calma e seduti. Allora il terricolo si è inventato un metodo per mangiare per strada velocemente, ma senza rinunciare alla qualità. Si tratta di mini ristoranti chiamati cassonetti, in cui ci si può servire da soli e dove si trovano cibi squisiti e nutrienti. Dal calzino spaiato al televisore rotto, dalla mela marcia al materasso che spunta dal coperchio, forse per attirare il cliente. Questi ristoranti dovrebbero essere specializzati per pietanze. C'è il ristorante cassonetto della carta, quello del vetro, della plastica, dell'umido. Ma alcuni umani, sempre di meno purtroppo, esperti di cucina e di nutrizione, fortunatamente non seguono le indicazioni scritte sul cassonetto e allegramente mischiano i cibi con gustosi e inquinanti risultati. Geni, geni! Arriviamo adesso al primo posto. Sì, il top della classifica. Le salse. Il terricolo adora le salse con cui impreziosire i cibi e nello stesso tempo produrre nel proprio corpo sane reazioni, quali mal di pancia, mal di stomaco e altri salutari effetti. Si può dire che il terricolo metta una salsa ovunque, mischiando sapori dolci con salati, in un miscuglio meraviglioso. Ma l'intingolo più buono, la salsa più prelibata, pensate che fantasia questi umani, i terricoli la spalmano per terra! Ne fanno delle strade, forse per addolcire le città. Si tratta di una squisita ricetta fatta di catrame e altre meravigliose schifezze. Il nome di questa prelibatezza è asfalto, che sta ricoprendo sempre più ogni spazio della terra. Infatti, credo, l'idea degli abitanti della terra è quella di farcire e ricoprire l'intero pianeta con questa salsetta per renderlo infine un'unica, meravigliosa, squisita pietanza. Che ambizione galattica! Con questo immenso, ma sempre più vicino progetto di asfaltare la Terra, si chiude la classifica di oggi. Restituisco la linea al grande orrido Mort, l'inquinatore supremo.
1: Oh no, è impazzita!
0: Sta parlando della Terra. Sono contento di sentirglielo dire, sa? In effetti anche a me sembra una follia coprire la meravigliosa natura con quel puzzolente asfalto.
1: Ma cosa dici? Intendevo dire, è impazzita la maionese.
0: Ah, sì, certo, la maionese.
1: Molto bene. Presto la Terra sarà solo un cumulo di rifiuti inquinanti. Sono molto soddisfatto, soldato semplicemente semplice Crud. Al prossimo rapporto.
0: Sì, certo, sì, certo, sì. Sarà. Ma a me sembra assurdo. Per fortuna i bambini della Terra non permetteranno questa follia e salveranno la Terra dall'autodistruzione. Anche perché sennò poi io chi distruggo? Buona questa maionese. Rimango senza lavoro. Molto buona. È impazzita. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Nuovo Big Bang, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
1: Armandissimo.
0: Ciao. E anche oggi racconteremo un'avventura che ha per protagonista un personaggio molto noto della storia.
1: Sì, lo so. Oggi parliamo di Re Artù e dei suoi cavalieri, quelli che stanno sempre a tavola a mangiare l'arrosto.
0: No, Lallo, a dire il vero, i cavalieri di Re Artù non si riunivano per mangiare.
3: Davvero? E allora a cosa serviva la tavola rotonda?
1: Giocavano a carte, rubamazzo, briscola, scala la lanta.
0: Ma no, non giocavano neanche a carte.
1: Ah, allora

0: E siamo sempre noi, la banda di Big Bang con Lella, Lallo e Armando, pronti per raccontarvi in questa puntata speciale le avventure di Re Artù.
1: Wow!
0: Allora, come sapete, il castello dove viveva Re Artù insieme alla sua amata regina Ginevra si chiamava Camelot.
2: Ah sì, il castello col nome da cammello, no?
0: Esatto. Camelot era una fortezza inespugnabile, con torri altissime, mura possenti e un grande fossato che correva tutto intorno. E all'interno del castello, nella sala principale, si trovava la tavola rotonda. Pensate, era così grande che occupava quasi tutto il salone. Infatti, era circondata da ben 150 sedili di legno.
1: Oh.
0: E su ogni posto c'era il nome di un cavaliere scolpito in lettere d'oro.
2: Bello, lo voglio anch'io un posto sulla tavola rotonda. Già mi vedo la scritta, se la luce, bella che brilluccica da tutte le parti.
1: Quindi la tavola serviva per delle specie di riunioni dei cavalieri?
0: Proprio così, Lellina, proprio così. E quando accadeva qualcosa nel regno di Camelot, il sovrano riuniva tutti i suoi fedeli cavalieri per discutere e prendere decisioni. Ma la cosa importante è che questi uomini erano considerati tutti allo stesso livello. Non esisteva tra loro il più importante, il più ricco o il più povero. Erano tutti uguali. Per questo sedevano intorno ad una tavola rotonda.
1: Ah, capito.
2: E non mangiavano mai neanche un po' di tè coi biscotti?
1: Ma Lallo, pensi sempre a mangiare.
2: Comunque ho cambiato idea e non voglio essere un cavaliere di Re Artù. Nel suo castello non si fa nemmeno la merenda.
0: Guarda Lallo, che a quel tempo essere nominato cavaliere era un grandissimo onore. Pensa, c'era una cerimonia fatta apposta per quello.
2: No, ma com'era fatta questa Macedonia? Ci mettevano anche le perle, le mele, i mandarini?
0: Ma no, era una cerimonia, non una Macedonia. Cioè un rituale dove il futuro cavaliere si inginocchiava davanti al sovrano e faceva una promessa ad alta voce tipo: giuro che proteggerò e aiuterò tutti quelli che si trovano in difficoltà. Poi il re appoggiava la spada sulla spalla del giovane e lo nominava cavaliere.
2: Re Artù, attenzione con quello spadone pesante.
0: Ma i cavalieri di allora erano abituati a portare spade, lance, alabarde e indossavano delle tuniche di maglia di metallo e in alcuni casi persino le armature.
2: Oh, metapino, ma questa vita da cavaliere è un incubo.
1: È vero, Armando, che i cavalieri andavano in giro ad aiutare la gente ed erano proprio gentili.
0: Sì, Lella, era proprio così. E poi, in quell'epoca, diventare un cavaliere era un vero e proprio sogno. Infatti, in tutta la Bretagna si era sparsa la

0: Voce. Re Artù cerca cavalieri valorosi e forti, fatevi avanti, gridavano gli araldi. E un giorno, tra coloro che si presentarono, arrivò anche il famoso Lancillotto.
1: Oh, questo Lancillotto mi sta già simpatico, eh?
2: Arrivava da lontano?
0: Più che altro era sempre vissuto distante da tutti perché era stato allevato nella foresta da una donna misteriosa, una specie di fata che gli aveva insegnato moltissime cose. E poi era un ragazzo generoso e sempre pronto ad aiutare tutti.
1: Bello, un po' come me, anch'io sono un cavallino generoso.
0: Lancillotto un giorno era partito in cerca di fortuna e aveva incontrato tre cavalieri che indossavano delle bellissime armature luccicanti. Li aveva seguiti e da quel giorno era diventato uno dei cavalieri più famosi di tutto il regno.
2: E andava in giro ad aiutare la gente?
0: Ma certo, i cavalieri combattevano contro terribili nemici, anche contro draghi, mostri e belve feroci. Ma soprattutto cercavano una misteriosa coppa.
1: Una coppa gelato, cioccolato fragola.
0: Non proprio. Tra poco, Lallo, ti racconterò com'era e di che cos'era colma questa coppa.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi, in occasione di questa puntata speciale, stiamo raccontando la storia del famoso Re Artù e dei suoi valorosi cavalieri della Tavola Rotonda.
1: E siamo arrivati al punto della coppa di gelato.
2: Beh, Lallo, forse la coppa che cercavano i cavalieri non era piena di gelato.
0: Lellina ha ragione. Quella coppa tutta d'oro, tempestata di pietre preziose, era il Sacro Graal.
1: Ma scusa Lella, io non so cosa sia questo gra-gra, però mi sa che hai ragione. Dentro non c'era il gelatino.
2: Mi sa di no.
0: Il Sacro Graal era una coppa che, secondo una leggenda, era appartenuta addirittura a Gesù.
2: Oh, allora era molto, molto, molto preziosa.
0: Preziosissima. Purtroppo però questo oggetto era andato perduto. Re Artù disse: chi troverà il Sacro Graal diventerà il miglior cavaliere del mondo.
2: Ho capito, allora i cavalieri lo cercavano dappertutto.
1: Sì. E alla fine chi l'ha trovato?
0: Nessuno, a dire il vero. E ancora oggi non si sa nulla di quel prezioso calice.
1: Oh no, Armandissimo, basta, io ho deciso, fare il cavaliere non mi piace. Si sta sempre in giro a cercare il calice che non c'è, con tutti quei vestitoni di ferro, l'elmo, lo scudo, la spada. Poi quando torni al castello scommetto che non accendono nemmeno il riscaldamento e si ghiacciano i dentoni.
0: Vero Lallo, il riscaldamento a quei tempi non esisteva e ci si scaldava solo con un grande camino.
1: No, Armandissimo, troppo scomodo, preferisco la vita da sceriffo.
2: E io quella da pecorella.
0: Però magari volete sentire un'altra storia di Re Artù?
3: Sì!
0: E allora vi do appuntamento alla prossima volta. Per oggi la puntata finisce qui, ma noi ci ritroveremo prestissimo allora con un'altra avventura ambientata al tempo di Re Artù e dei suoi cavalieri.
3: Ciao, ciao!
0: Ciao! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

Buon Halloween! D'un tratto sorridendo dico un buon Halloween. Un felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!

Scansatori di vongole, cozze e telline, sintetici assaggiatori di prelibatezze per voi insopportabili, degustatori monotematici di improbabili accostamenti culinari, sapete

Yeah.

E pensare che il cantante di questa meraviglia era balbuziente, mai abbattersi e delle proprie difficoltà, beh, farne forza della propria diversità, farne unicità, tiè, te l'ho detto.

Ed è quindi con grande tristezza, ma anche un briciolo di serenità, che ci salutiamo qua, amici miei. Ciao belli, ciao belle. Sei su Pigiama Party? Siete su Pigiama Party? E allora vi lascio con un pezzo d'antan e vi aspetto sempre qui. Radio Kids, Pigiama Party.

0: 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀Bambine e bambini, fantastico popolo di Radio Kids, un super abbraccio e un saluto radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Dengue!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi facciamo un bel viaggio intorno al mondo.
1: E dove si va?
0: Arriveremo in un paese lontano, lontano. Un paese che fa parte dell'Africa.
1: Bello, come ci arriviamo? Prendiamo l'aereo, la mongolfiera, il monopattino?
0: Non sarebbe male un bel monopattino per andare in Africa. Però no, noi in realtà ci arriveremo aprendo un libro.
1: Oh, wow, che bello!
0: Basterà leggere il romanzo di oggi, che si intitola Tarzan delle scimmie, scritto da Edgar Rice Burroughs.
1: Bello Tarzan! Questo tipo lo conosco, eh? È bravissimo a saltare sulle liane, poi urla così, fa così. Oh, oh, oh,
2: oh. Anch'io l'ho già sentito. È un ragazzo che vive nella foresta insieme alle scimmie.
0: Brava Lellina, in effetti Tarzan è un personaggio molto noto. Su di lui sono stati girati tanti film, cartoni animati, serie televisive. E allora, a proposito, ascoltiamo subito una canzone dedicata a lui.

0: Apri all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
1: E Armandissima!
0: E oggi, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, raccontiamo le avventure di un personaggio famoso in tutto il mondo, nato dalla penna dello scrittore Edgar Rice Burroughs. E il personaggio in questione è Tarzan.
1: Tarzan, mi piace perché salta sulle liane, ciump, ciump, ciump.
2: E poi è simpatico a tutte le scimmie.
0: Certo, infatti Tarzan perde i genitori quando è ancora molto piccolo, ma viene subito adottato da Kala, una grande scimmia che diventa la sua mamma. E da quel momento lui sta con le scimmie e con loro impara a correre sugli alberi, a cacciare e a sopravvivere nella giungla, finché...
2: Finché cosa?
0: Lo scopriremo subito dopo aver ascoltato uno dei fantastici messaggini dei nostri piccoli ascoltatori.
3: Ciao Radio Kids, io sono Edoardo da San Lazzaro. Volevo mandarvi questo messaggino perché volevo cantarvi questa filastrocca delle settimane. Lune la fune, Marte le scarpe, mercoledì le nespole, Giove le ave, Venere la cenere, sabato l'abito, domenica la festa. Ciao!
0: Ciao Edoardo, ma che bravo!
3: Vi voglio tanto bene e ascolto sempre. Sono un vostro grande fan. Ciao!
0: Ciao! Ma che belli tutti questi bacetti. Avete sentito, Lallo?
2: Sì, grazie Edoardo!
0: Grazie, anche noi siamo dei tuoi fan. Grazie,
1: sì.
0: Grazie per questa filastrocca.
4: Lune le piume, Marte le talpe, Mercoledì le ciaspole, Giove non piove. E tu sei armadissimo così la filastrocca di Edoardo?
0: Beh, forse Giove le ove, che sarebbero le uova. Però insomma più o meno ci sei, dai. Va bene, e allora mi raccomando, fate come Edoardo. Mandateci i vostri messaggini. Li faremo ascoltare, li ascolteranno in tutto il mondo. Al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: Bene, e allora oggi parliamo del famosissimo protagonista di un libro, ma anche di tanti film, serie TV, cartoni, Tarzan. E potreste anche voi dirci magari quali sono i vostri personaggi preferiti, che ne so, Batman, l'uomo ragno, Cenerentola. A te chi viene in mente, Lallina?
1: Beh, Armando, a me piacerebbe tantissimo Mary Poppins.
0: Ah, che bello!
1: Però mi piacerebbe anche vivere nella giungla, in mezzo alla natura, proprio come Tarzan.
0: Eh sì, perché Tarzan in effetti vive proprio nella giungla. Però un giorno la vita del nostro cucciolo di scimmia cambia completamente.
1: Oh, cosa succede?
0: Succede che una ragazza di nome Jane Porter si perde nella giungla insieme a suo padre. E per fortuna c'è Tarzan che li aiuta a sopravvivere portando loro da mangiare.
4: Sì, gelati, biscottini, pasticcini.
1: Ma no, Lallo, non ci sono i chioschi dei gelati nella giungla.
4: No, che brutto posto.
0: Però succede che Tarzan, aiutando Jane e suo padre, si innamora di Jane.
1: Ah, che romantico!
0: Beh, poi sai, all'inizio non riesce nemmeno a parlare con lei perché Tarzan conosce solo la lingua delle scimmie, ma a poco comincia a farsi capire e si presenta: io Tarzan, tu Jane, proprio come dice questa canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: Noi siamo partiti oggi per un avventuroso viaggio nella giungla abitata dalle grandi scimmie che un giorno allevano un cucciolo d'uomo che viene chiamato Tarzan. Ma tutto cambia quando Tarzan si innamora di Jane e pensate, la segue addirittura negli Stati Uniti d'America.
1: Oh no!
0: Ma perché no, Lellina?
1: Tarzan non si trova per niente bene lontano dalla sua giungla, ne sono sicura.
0: Ma hai ragione, perché in effetti Tarzan si sente molto spaesato. Ma sai, per amore si fanno queste cose.
1: E Jane gli vuole bene?
0: Moltissimo, anche lei è innamorata. Però ha un po' paura di quel ragazzo scimmia. E alla fine...
1: Non ci tenere in sospeso, Armandissimo.
2: Dici.
0: Beh, mi spiace dirvelo, ma Jane sposa un nobile che in realtà è il cugino di Tarzan.
3: No, ma questo finale non mi piace per niente.
1: Neanche a me, non sono d'accordo.
0: Però non vi preoccupate, perché il personaggio di Tarzan sarà protagonista di tante altre fantastiche avventure. E con lui ci sarà sempre la sua amata Jane.
1: Evviva!
0: La nostra puntata finisce qui, ma noi ci ritroviamo prestissimo per un'altra avventura in compagnia di tutti gli amici di
2: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Festival Andersen dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante, diretto da Duccio Forzano, interamente dedicato alla fiaba e alla letteratura per l'infanzia. Il tema di quest'anno è Adesso si sogna, un invito a grandi e piccini a vivere il presente con meraviglia e stupore, tra musica, spettacolo e narrazione. Ospiti di rilievo del panorama nazionale tra cinema, teatro e televisione, insieme a spettacoli circensi, talk e attività per tutte le età. Momento centrale della manifestazione è il premio Andersen Baia delle Favole, il concorso letterario aperto a tutte le età che premia le migliori fiabe inedite e vuole celebrare la figura di Hans Christian Andersen. La giuria, presieduta dalla scrittrice Nadia Terranova, ha ricevuto 463 fiabe, di cui 70 scritte da bambini e 12 in lingua straniera. La rassegna si aprirà con lo spettacolo al Teatro Conchiglia, una sorta di prefazione di ciò che accadrà fino a domenica con l'animazione delle scuole di danza cittadine. Il 5 giugno è il momento magico del festival, il corteo dei bambini, delle scuole, vero inizio del Festival Andersen. Bimbi e maestre si ritroveranno come da tradizione nei giardini Marielle Ventre e termineranno la sfilata nella Baia delle Favole, dove ad accoglierli ci sarà un grande palco e uno spettacolo a loro dedicato. Le grotte di Castellana, un mondo sotterraneo di canyon abissi nella Puglia della Valle d'Itria, possono essere esplorate da tutta la famiglia con Speleo Family, un itinerario multisensoriale notturno di circa un chilometro, pensato anche per i più piccoli, in un viaggio nella storia e nella geologia alla sola luce del caschetto. A fare da guida speleologi professionisti che conducono alla scoperta di luoghi nascosti delle grotte, non visitabili nei tour giornalieri. Queste le date del mese, sabato 6 e 27 giugno alle ore 20:30. Fino al 5 settembre, Trenino dei Castelli 2026, un viaggio nella storia di alcuni tra i manieri più suggestivi della Val di Sole e della Val di Non in Trentino, terra dei bambini. Queste le date del mese di giugno.

0: FC e appassionati provenienti da 30 paesi. Per i bambini e le famiglie l'evento offre un ricco programma di intrattenimento. Dal 5 al 7 giugno, Seminare Idee Festival Città di Prato, laboratori, letture animate, attività interattive e workshop musicali attorno a Desiderio, il tema di questa edizione. Anche quest'anno diversi appuntamenti coinvolgeranno giovani e giovanissimi nella sezione Seminare Idee Kids e Teens, dedicata a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Un fine settimana all'insegna della creatività e dell'immaginazione, in cui i più giovani saranno invitati a esplorare i propri desideri, le emozioni e il mondo che li circonda, tra arte, scienza, poesia, letteratura e musica. Idee e pensieri prenderanno forma in esperienze ludiche e costruttive. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.
1: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di...
2: Big Bang!
1: Che hai da ridere, Lallo? Scusa, eh?
2: Continua a ridere e non riesce a fermarsi.
1: Ho un'idea. Proviamo a mettere qualche cosa che lo costringa a fare altro.
2: Sì, facciamolo ballare!
1: Buona idea! E allora andiamo con un pezzo dance!

0: continuato a ridere mentre ballava.
1: No, bisogna dire che la risata è contagiosa, eh? Se non lo fermiamo, tra poco rideremo anche noi come matti.
0: Hai ragione, anche a me fa lo stesso effetto.
1: Aspetta, diciamo, allora, lui ride alle battute triste e noiose, giusto?
0: Giusto.
1: Mentre le battute normali di solito non le capisce, vero?
0: Non le capisce.
1: Allora?
0: Allora, se noi diciamo una battuta spiritosa, lui dovrebbe smettere di ridere.
1: Brava, però anziché dirla noi, che forse non ce la facciamo, la ascoltiamo dai nostri amici a casa.
2: Ciao, mi chiamo Florenzia, ho 9 anni, ti racconto una barzelletta. Lo sai cosa ci fa una TV in mare? Va in onda. Ciao.
1: Carina, molto carina.
3: No, scusate, io non l'ho proprio capita. Cosa avete da ridere?
1: Ma no, ma come cosa? Ma dai, Lallo!
0: Era così divertente!
3: Se avete uno strano, vado di divertirvi.
0: No, io direi che lo strano sei tu.
1: Sì.
0: Però
1: sì.
0: Perché non continui?

0: presa, mi ha davvero presa.
1: Ah, ti ho visto. Ti stavi agitando come un mazzo.
0: Sì.
2: Però non ci hai ancora detto cosa ti faceva così tanto ridere.
0: Ma no, è una vecchia barzelletta sulle farfalle. La volete sentire?
2: Secondo me non farà ridere.
1: Ah, dici che è una delle sue barzellette triste e noiose, eh?
0: Forse sì, però a me diverte da matti, eh.
2: E va bene, ascoltiamola.
0: Dai. Allora, c'è una farfalla che prima era un bruco, no? Adesso che è una farfalla, non bruca più.
2: E cosa ci sarebbe da ridere?
0: È la farfalla che non bruca. E prima era un bruco.
2: Ma tu lo sai che le farfalle, prima di diventare farfalle, sono dei bruchi?
0: Davvero?
2: Sì.
1: Eh sì, Lallo. E poi si ricoprono di un bozzolo di seta. E dopo un po', questi bruchi ricoperti dal bozzolo di seta nascono come farfalle.
0: Ah, non lo sapevo. Beh, però a me faceva ridere pensare alle farfalle che brucavano l'erba come le caprette.
2: Ma no, le farfalle non brucano l'erba.
0: Ma prima sono bruchi e i bruchi brucano. E se i bruchi brucano, le capre caprano e le mucche mucano.
1: No, Lallo, mi sembri veramente confuso, eh? Comunque, se vuoi saperne di più, a Montegrotto Terme, in provincia di Torino, c'è la casa delle farfalle. Ce n'è anche una a Udine, a Roma, a Catania, a Ravenna, insomma, dappertutto.
0: Bello, mi piace la casa delle farfalle. Le vedo volare dappertutto con quei colori, che belle.
2: Anche a me piacerebbe andare a vedere la casa delle farfalle.
1: Va bene, allora cerchiamo quella più vicina alla nostra città e andiamo. Ma a proposito, che ne dite se intanto ci sentiamo proprio la canzone della farfalla in città?
0: Yuhu!

0: Vegeta!
1: Sì, altro che la tua battuta!
0: Vabbè, io almeno qualcuno la dico,
1: Se per questo ne ho una anch'io, e non è per niente triste e noiosa come la tua.
0: Vabbè, allora non fa ridere.
2: Dai, Lallo, le battute triste e noiose fanno ridere solo te. Comunque, non c'è nulla di male, eh? Ognuno ride e si diverte a modo suo, però io sentirei la battuta di Lella.
1: Beh, in realtà me la sono inventata io.
0: No, ancora peggio, siamo rovinati, Armando.
2: Beh, però pensandoci, sai che cosa ti dico? Che il fatto che se la sia inventata Lella è ancora più bella.
1: Mi è venuta in mente prima quando Lallo ha detto la sua sulle farfalle e sui bruchi.
2: Dai allora, coraggio, ti ascoltiamo.
1: Lo sapete cosa ci fa un verme nel mare? Il bruco nell'acqua.
2: Dai, è carina. Dai Lella, per averla inventata tu non è male.
1: Grazie.
0: A me non fa ridere, io non l'ho capita.
2: Ma no, te la spiego anche questa. Perché il bruco è anche un verme. E quindi un verme nel mare è un bruco nell'acqua. E sai perché è divertente?
0: Perché
2: si dice, quando non si riesce a ottenere nulla, fare un buco nell'acqua. Fare un bruco nell'acqua. Hai capito?
0: No, non ha capito niente.
1: Ecco, con te abbiamo appena fatto un buco nell'acqua.
2: Dai Lallo, non ti preoccupare. Vedrai che prima o poi la capirai. E intanto, visto che abbiamo parlato di animali, vi faccio sentire la danza del serpente dei piccoli cantori di Milano, diretti da Laura Marcora.

0: bella, che ritmo!
1: Sì, sì, balla, si ride, ci si diverte con Big Bang!
2: Ci risentiamo presto! Ciao!
3: Ciao!

0: è tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh, cioè io... Oh, oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè ecco... Speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è... un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti e a tutte e grazie a Radio Kids per avermi ospitata. Io sono Maria Pia De Conto, autrice di Api e Fiori, coltiviamo la bellezza difendendo la biodiversità. Un libro pubblicato da Editoriale Scienza con le illustrazioni di Valentina Gottardi e in collaborazione con il National Biodiversity Future Center, che è il primo centro di ricerca italiano proprio dedicato alla biodiversità. Se noi vogliamo vivere in un ambiente sano, in un ambiente ecosostenibile, i fiori sono una parte molto importante, ci donano bellezza, la bellezza dei colori, la bellezza dei profumi, ma sono fondamentali per la vita delle api, per permettere a loro, grazie alla loro attività di impollinazione, di propagare queste piante. Tutelare la biodiversità significa ricordarsi che noi umani non siamo gli unici su questo pianeta, anzi siamo una piccola parte rispetto alle piante, agli animali, agli insetti, agli uccelli, e che tutti, anche gli insetti che consideriamo poco piacevoli o fastidiosi, sono fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema. Parliamo soprattutto di api, perché le api sono al primo posto nella loro capacità di impollinare. Non sono gli unici, ci sono anche i pipistrelli, le farfalle, sono molti che possono impollinare, ma le api sono indispensabili. Senza di loro non solo perderemmo i fiori, ma perderemmo gran parte del cibo che abbiamo oggi a disposizione. E le api non sono solo le api da miele. Pensate che nel mondo ci sono circa 20.000 api, 1.000 solo in Italia. Sono api di tantissimi tipi, api solitarie, api selvatiche, e in questo libro avrete la possibilità di conoscerle, di scoprirle e anche di trovare degli spunti per contribuire a difendere e a tutelare la biodiversità. Quindi buona lettura con Api e Fiori, coltiviamo la bellezza difendendo la biodiversità, pubblicato da Editoriale Scienza con le illustrazioni di Valentina Gottardi. Ciao a tutti! Potete riascoltare

0: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
1: Muovi!
0: Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
1: Muovi!
0: Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi.

0: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di una nuova super brillante esaltante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Allora, oggi vorrei lanciare uno dei nostri fantastici sondaggi.
3: Bello, ma il sondaggio è quella cosa grande blu che si forma nel mare quando è agitato.
0: Oh. No, Lallo, il sondaggio non è una grande onda. Ho capito perché tu dici questo, da onda, cioè, ondaggio, no.
4: Io lo so invece cos'è un sondaggio.
0: Sì.
4: È una cosa che serve per decidere quale cosa piace di più a tante persone.
0: Brava Lella, brava, proprio così. E allora, oggi vorrei lanciare questa domanda.
3: Fai piano però,
0: Ma a fare cosa, Lallo?
3: A lanciare il sondaggio, poi ci arriva in testa e ci fa male,
4: Lallo!
0: Va bene, allora, stavo per dire che si tratta di...
4: Dai, Armando, non vedo l'ora di saperlo.
0: Allora, va bene, dai, lo dico. Secondo voi, qual è la musica più bella?
3: Posso dirla io?
4: No, prima io.
0: Lallo, Lella, per favore, aspettate un attimo. Allora, prima dobbiamo ascoltare i tre generi di musica e poi si potrà scegliere con il radiovoto.
4: Il radiovoto?
0: Sì, è un voto speciale che adesso noi attribuiamo, va bene?
4: Va bene.
0: E allora, andiamo con la musica dance.

0: Bella la musica dance, posso votarla?
1: Sì, se vuoi sì, però non vuoi ascoltare anche gli altri due generi di musica? Magari ce n'è uno che ti piace di più.
0: No, sono convinta, convintissima. Oh.
1: Va bene, e allora per Radio Votare basta che tu dica il tuo genere di musica preferito e il tuo voto verrà contato.
0: Ok, musica dance!
1: Perfetto, Lella ha schiacciato il pulsante, abbiamo il voto di Lella.
2: La tua musica preferita, qual è, Armando?
1: Io non lo voglio dire subito, perché sennò poi influenzo i nostri bambini a casa.
2: Ho capito, non puoi passare l'influenza ai bambini, sennò poi si ammalano e non possono andare a scuola.
1: No, non è quell'influenza, Lallo, non è quella che fa ammalare, è l'influenza che fa cambiare idea.
2: Ma guarda che anche quella è contagiosa, e passa da una persona all'altra.
1: Giusto, bravissimo, è proprio per questo che non voglio influenzare i bambini con le mie idee.
0: Possiamo sapere qual è il secondo genere musicale che si può radiovotare?
1: Va bene, allora, il secondo genere musicale è...
2: Le dico io. Il rocket.
1: Lallo, non si dice rocket.
2: Allora il rocket.
1: Neanche recche. No. A parte che forse tu potresti dire reggae, cioè la musica che è nata in Giamaica.
0: In Giamaica, così lontano?
2: Veramente, la Giamaica è in Africa.
1: No, Lallo, la Giamaica veramente è nell'America centrale.
0: Appunto, è lontanissima, dall'altra parte dell'oceano. Come ha fatto quella musica ad arrivare fino a qua?
1: Sì, in un certo senso, ma soprattutto sempre sulle onde, però non le onde del mare, ma le onde sonore. Quella musica è arrivata fino a qui grazie alla radio.
0: Evviva la radio!
2: Evviva! Allora, qual è l'altra musica da votare? Il rock?
1: Non si dice rock, si dice rock. Comunque è proprio il rock, il secondo genere musicale che si può radio votare. Sentiamo il prossimo pezzo.

0: subito musica rock.
1: Va bene, allora il voto di Lallo va alla musica rock, come la chiama lui, d'accordo?
2: Questa canzone piace molto anche a me, posso cambiare idea?
1: No Lella, mi spiace, te l'avevo detto di aspettare prima di radio votare. Ormai hai dato il tuo voto alla musica dance e non lo puoi più cambiare, mi spiace.
2: Va bene.
0: Senti Armando, ma quanti anni ha la musica?
1: Tantissimi Lallo, se tu ci pensi, già prima che esistesse l'uomo c'era la natura a fare la musica con i suoi suoni meravigliosi, il vento, l'acqua, gli animali.
2: È vero, che bella la musica.
1: Bene, molto bello, l'uomo primitivo che esprime la paura. Va bene. Scusate, ma mi fate divertire un sacco. Quando c'è l'occasione la sfrutto sempre. E comunque, cara Lella, questa è un po' la musica
2: che non ha mai smesso di accompagnare la vita delle persone.
1: Certo, e per fortuna si è molto evoluta e sviluppata da così come l'abbiamo presentata noi, che sono sicuro neanche gli uomini primitivi facevano.
0: Senti Armando, ma qual è il terzo tipo di musica che possiamo radiovotare?
1: Beh, un grandissimo classico è il caso proprio di usare questo aggettivo, perché è la musica classica.

0: Bella la musica classica, vero?
1: Hai votato, Armando?
0: Ah, no, scusa, Lallo, io stavo solo dicendo che mi piace la musica classica.
2: Ma l'hai detto ad alta voce. Quindi ormai hai radio votato anche tu e non puoi cambiare idea.
0: Va bene, allora do il mio voto alla musica classica.
2: Quindi finché non votano i bambini a casa siamo pari. Abbiamo votato tre tipi di musica diversa.
1: Sì, la classica, la dance e la rock.
0: Molto bene, e allora facciamo votare i bambini a casa. Bambini, mandateci il vostro voto, segnalateci le vostre canzoni preferite sul nostro sito, così noi le faremo ascoltare qui a Big Bang e soprattutto faremo la classifica definitiva della musica più amata dai bambini.
2: Yuhu! Evviva!
1: Votate rock, rock, rock,
2: dance, dance, dance, dance.
0: Va bene, appuntamento allora alla prossima puntata di
3: Big Bang.
0: Ciao bambini.
2: Ciao.
1: Rock, rock, rock,
2: dance, rock, dance, dance.

lo sentite? Che strano ticchetti. È il primo allarme. Poi dopo arrivo io.

0: cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena!
1: ¡Ay!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Allez!

Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: puzzole profumose. Anche oggi i fratellini Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e si bloccano davanti ad un prato fiorito.
1: Lampadino, guarda quanti fiori!
2: Sì, Caramella, è primavera!
0: Il cagnolino Lampo arriva correndo e si ferma davanti a un cespuglio. La sua padroncina Laura lo insegue.
1: Finalmente ti sei fermato, Lampo!
2: Lampo sta cercando qualcosa nel cespuglio.
1: Ciao amici, ieri ha nascosto il suo osso preferito e ora lo ritroverà con il suo fiuto.
0: Lampo salta nel cespuglio e subito torna fuori con il suo osso in bocca.
1: Bravo Lampo, l'hai trovato!
2: Eh sì, Lampo ha proprio un olfatto prodigioso.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove incontrano il cagnolino Zampacorta che li attende storcendo il naso.
2: Ciao amici, per fortuna siete arrivati!
1: Ciao Zampacorta!
2: Cos'è questa puzza? Nessuno lo sa! Re Zampa Saggia e Pandaguru ci aspettano al castello per scoprirlo. Corriamo da loro!
0: Nella sala del trono, oltre al re e al saggio panda, i tre amici trovano due personaggi sconosciuti.
2: Ciao papà, che bello! Qui non si sente più quella terribile puzza!
4: Sì, figliolo, qui l'aria è irrespirabile, grazie all'essenza spruzzata dai nostri ospiti.
2: Chi sono?
4: Il conte e la contessa Profumosi, i massimi esperti di odori e i migliori nasi del magiregno.
1: Assomigliano molto a Duca Puzzoloso.
5: Il duca è nostro cugino. Purtroppo lui è la pecora nera della famiglia.
6: L'essenza che sto spruzzando nell'aria è l'unico rimedio possibile contro questo odoraccio.
5: Ma il suo effetto non durerà a lungo.
2: Dobbiamo scoprire da dove arriva questa puzza.
4: Così gli abitanti potranno uscire di nuovo dalle loro case.
0: Pandaguru sfoglia il libro del grande sapere e trova una spiegazione.
7: Qui c'è scritto che esiste, nascosta da qualche parte nel magiregno, una magipalude puzzosa.
2: Il cattivo odore viene sicuramente da lì.
1: Ma come faremo a trovarla?
2: Come ha fatto il cagnolino Lampo con il suo osso.
1: Giusto, lo ha ritrovato seguendo il suo fiuto.
2: Faremo anche noi la stessa cosa grazie ai nasi dei conti profumosi.
1: Che idea! Annusando l'aria ci porteranno alla palude.
6: Noi abbiamo un olfatto sviluppatissimo.
5: Sì, il migliore del magiregno. Vi aiuteremo volentieri.
4: Va bene, andate. Ma fate attenzione.
0: Lungo un sentiero, la contessa spruzza l'essenza profumata per rendere l'aria respirabile al Lampadino, Caramella e Zampacorta che la seguono. Più avanti, il conte Profumoso guida il gruppo, annusando la puzza che si fa sempre più forte.
5: Il mio naso non sbaglia. Stiamo andando nella direzione giusta.
0: Intanto, nella magipalude puzzosa, Duca Puzzoloso ha ordinato alle faine di scavare delle buche per far uscire il vapore puzzolente.
8: Continuate a scavare, faine. Questa puzza è proprio gradevole.
9: Buon per te, capo, che ami le puzze. Noi non riusciamo a respirare.
10: Abbiamo messo le bollette al naso, ma sono proprio fastidiose.
8: Zitti e lavorate, imbranati.
0: Proprio in quel momento arrivano i nostri eroi.
1: Guardate, il duca e le faine.
11: Cugino Puzzoloso, dovevamo aspettarcelo.
8: I conti profumosi? Non vi mischiate. La puzza annulla il profumo dei fiori che mi fa tossire.
6: Esiste un altro rimedio per il tuo problema? Facciamo una prova, cuginetto.
0: La contessa spruzza la sua essenza nelle narici del duca.
8: Ma cosa? Non ho più la tosse. Mi sento molto meglio. Che bello, mi avete guarito. Grazie. No, io sono Duca Puzzoloso e non vi dirò mai grazie. Andiamo via, faine.
12: Agli ordini, capo.
1: Cosa c'è in quel profumo, contessa?
6: Un ingrediente magico che porta buon umore.
5: Eh già, un buon profumo rende tutto meraviglioso. Ora, cara sorella, diamoci da fare.
6: Certo, fratello, eliminiamo questo odoraccio.
0: I conti profumosi versano in ogni buca una goccia di essenza profumata. e subito il vapore maleodorante svanisce e dalle buche nascono tanti fiori.
2: Wow! Quanti fiori! E che profumo!
5: Ora la Magipalude puzzosa è diventata profumosa!
6: Per il piacere e la gioia dell'intero Magiregno!
2: Evviva!
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
2: Foglia verde, tronco marrone,

Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, ciao bambine, come state? Anche oggi sono qui per darvi una buonanotte cra cra. Avete mai sentito la rana come fa nello stagno? Cra cra. Quando parla fa cra cra. Quando canta fa cra cra. E anche quando dorme fa cra cra. Io invece quando dormo faccio... E voi invece come fate quando dormite? Fatemi sentire. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.